0: mattino.
1: Buongiorno, meglio buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso anche se il gallo

0: la domenica.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
3: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combriccola, mio nonno Pietro era spassosissimo quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti. Quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva: guardate, guardate, un sasso che galleggia. Vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: the lessons I've learned. Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
2: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola.
4: Number one.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ah, qui la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno, combricola. Cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
3: Shadow Max!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
5: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
6: Ascolta i nostri podcast,
7: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
6: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. I don't wanna go.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Ah, si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombricola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, la mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri, e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli Scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
2: Buongiorno combricola, l'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via, croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: talk about.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
2: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua, no, non molta, dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
3: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio: no, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
4: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore e il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
5: Gli Scombriccolati del mattino.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi!
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Tra poco sugli sbriccolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento. Facciamo

0: tende sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
1: Sergio Sironi, inclassificabile.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo, buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Questa è

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Buongiorno scombricolati fulminati, se sei triste tu lo sai batti le mani, se sei triste tu lo sai batti le mani, con la radio riderai, non cambiarla proprio mai, se sei triste tu lo sai batti le mani.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori! Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino. Quando

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
3: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, eh? Perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Amore della mamma, alzati che sono le 8. Dai, dai, che devi andare a scuola. No, mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8. È tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni. Secondo, perché sei il preside.
2: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2 di picche da Alexa, quindi dai 2 di picche come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
3: Tra poco tornano gli scombricolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: number one meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una settimana finalmente più gradevole dal punto di vista delle temperature, con valori che faranno fatica a superare i 30 gradi nelle massime sul nord Italia, oltre ad avere instabilità però piuttosto frequente, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali possibili sia nella giornata odierna che in quella di martedì. Più asciutto invece al nord-ovest, tra Piemonte e Liguria, ovviamente anche sul resto d'Italia, con temporali però in arrivo sul versante adriatico a partire da martedì. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao e ancora auguri.
2: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No Tengo Dinero. Oh.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Grazie scombriccolati e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina, grazie, grazie.
2: Ciao scombriccolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato e stamattina è suonata la sveglia, mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno ragazzi, ormai anche nei miei sogni. Mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pato romano. Poi non mi ricordo altro.
2: Uè, ciao scombricolati. Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma lei ti dice: Madonna figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
2: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola?
3: Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno. Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Contro il logorio della fame moderna, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Number One. Colma la fame dell'anima con Mangia qualcosa.
2: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli scombricolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony, facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombricolati!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Tu, Sergio, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo.
2: È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao.
0: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli Scombriccolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la Combriccola.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno, buongiorno scombricolati, sono le 7 in punto e tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 20 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. La guerra in Medio Oriente, un'altra notte di bombe sull'Iran, missili sulle basi USA in Siria e Kuwait, uccisi 4 militari USA e decine di civili iraniani. Khamenei, la firma di Trump non vale nulla, chiuso Hormuz, carburanti più cari, Cisgiordania, violenze e terrore dei coloni ebraici sui residenti palestinesi. Passiamo alla cronaca, l'AIS all'italiano. Bologna, uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia. La vittima si chiamava Abdelrahim Fakir, 43 anni. In un video si sentono le urla dell'uomo morto: aiuto, basta, basta. La questura, le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti hanno usato spray al peperoncino, poi lo hanno bloccato a terra finché l'uomo non ha perso i sensi. Giustizia, caso Rogero Meloni, pena sproporzionata. Sulla grazia ho detto a Nordio di andare avanti. La moglie del gioielliere chiede a Mattarella un atto di clemenza. Il legale di Rogero, fiduciosi ma i tempi non saranno brevi. Seconda visita in carcere di Salvini. Opposizioni all'attacco, gara di propaganda sulla sicurezza. Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito, il corpo dato alle fiamme. Il corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella Salernitana, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Mentana, le porte di Roma, fuga di cloro in piscina, bimbo di 5 anni in codice rosso, altri 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, oltre a 3 adulti, sono stati ricoverati in codice giallo. Sport in chiusura, calcio, Coppa del Mondo, FIFA Mondiali 2026, Spagna-Argentina 1-0, gol di Torres, La Roja per la seconda volta nella storia, la squadra della CT della Fuente vince una finale a senso unico contro un Albi Celeste in 10 per l'espulsione di Enzo Fernandez allo scadere dei tempi regolamentari. Gli uomini di Scaloni si svegliano negli ultimi minuti ma vedono sfumare il sogno. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: capisco.
1: È arrivata la spagnola.
2: No, non capisco. Ah,
1: ciao Manu.
3: Che soddisfazione, ciao ragazzi, siamo campioni del mondo, buongiorno. Buongiorno Sergio Sironi.
4: Buenos días a todos e soy contento di essere campione del mondo.
3: Del mondo.
4: Però insomma, intanto ha tanto merito all'Argentina che non ha fatto neanche un tiro in porta.
1: Sì, è vero questo.

0: Pienamente, pienamente campioni del mondo. Dai, avete dominato la partita come Spagna e l'Argentina ci riproverà. Dai, che problema c'è?
1: Sì, dai, c'è un sacco di tempo.
2: Le ultime parole, le ultime parole di Maradona sono state:
3: magari fra 4 anni ci provo ancora. Vabbè. Smetto di guardare i cantieri, torno sul campo di calcio.
1: Era un mashup tra Maradona e Juan, comunque, sì, ti è sfuggito Juan. No, ma infatti ero curiosissima di sentire, insomma, la disamina tecnico-tattica del nostro esperto Patrizio Romano, che l'ha già fatto.
0: Dominio Spagna, assolutamente meritato il titolo.
1: Allora, Santo, sono le 7:04 minuti, io sono in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, Coso and Coso, sono in diretta dal nostro quartier generale di Bergamo.
0: Mamma mia, partiamo già male così. Ma appunto, perché ci sbertucci? Ma perché ci stai sbertucciando?

0: di Rama, qualsiasi cosa canti Rama sembra sempre un po' così, cioè sembra sempre che ci faccia un po' piacere, oh, no? Dici, sì, guarda, io non ci avevo molta voglia, però esatto, se la voleva, volevate una canzone per l'estate, allora eccola qua!
1: La sigla di oggi è questa, direttamente dalla Sardegna, ma noi la Dariane ci sono anche i primi della classe, ci sono a 1, 2, 3, battero Kimbe e Franco.
2: Ok, direttamente da Orgusulu.
0: Ok, iniziamo con Omar da Orgusulu. Stamattina la nostra carrellation.
3: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Snumbers Ones. È di nuovo lunedì.
0: Svegliate, ragazzi.
2: Aspetta, perché vi state sovrapponendo tu.
1: State
2: e Omar. Omar, guarda Omar, quanto
1: ascolta
2: è bello.
1: Ascolta Omar, quanto è bello.
2: Adesso risentiamo Omar.
0: Fa niente.
2: Vado con Omar.
1: Andiamo con Omar.
2: Aspetta.
3: Buongiorno Copricola. Buongiorno Radio Snumbers Ones, è di nuovo lunedì e si riparte con la grinta, la solita menata, ancora una settimana da inferno. Meno male che ogni tanto piove e si rinfresca, grazie al meteo pad, non sbaglia mai.
2: Certo.
3: Niente, ciao Manu, quando torni alla base?
1: Volevo
3: incontrarti per un aperitivino, ma sei sempre troppo occupata per me.
1: Esatto.
3: E niente, poi c'è il Sironi che lui, ragazzi, fa le sue sironate.
2: Famose sironate.
3: È un po' un birichino.
1: Ma non è vero.
3: Vabbè, dai, un bacione a tutti.
2: Dai,
3: ciao, guarda Merzo. Dai, corrita.
2: Vabbè, ci siamo. Dai con la grinta. Aspetta che ne abbiamo un altro di matto.
3: Buongiorno Cobrino.
1: È lo stesso.
2: Io ho andato di
1: questo qua. Giù.
2: Questo qua, ragazzi. È partito il cane.
1: Direi che serve una magia. Serve una magia per sistemare Patromano.
0: Io pensavo di essere un incapace, talmente incapace a mandare i messaggi, e ho scoperto che invece sono veramente
2: un c'è di peggio, c'è di peggio.
1: Al peggio non c'è mai fine, serve una magia.
0: Serve una magia, arriva la magia. Dua Lipa, Dua Topa, Radio Number One. Sì, appunto, sono le 7:10, non ho ancora preso il caffè, faccio fatica anche a capire chi sono. Chi sono? Chi

0: pare scumbare, pare scumbare. Udini di Dua Lipa su Radio Number One nella Combricola. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani. A proposito, sai Pat, cioè una delle regole dell'estate è trovare un amico che ha la casa con piscina. Sai che noi abbiamo un amico che ha la casa con piscina?
1: Ah, te capi pure. Cioè proprio il carico da 90 fino alla fine.
0: Sergio Sironi alla casa con piscina.
1: No, non lo sapevo.
0: Tenerselo buono per i weekend d'estate di agosto.
1: Ho dimensioni della piscina.
2: Di nozza.
1: Ah, ok, non pensavo quella olimpionica.
2: Ma cosa c'entra? C'è il podio fuori perché c'è il terzo, il secondo e il primo posto.
1: Quello mi interessa.
2: È olimpica più che olimpionica.
0: Certo, che meraviglia. Vabbè. Torniamo ai nostri primi della classe. Sentiamo.
3: Vai. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi refrologi. Allora, mia cara Manuela, come si sta a fare la bella vita, in Sardegna, Del resort, pane carasau, vino cannonau, aperitivi, sole, mare, E invece noi cosi qua. Soprattutto quei due lì, tra caldo umido e pioggia grandinate, non provi un po' di pietà per noi? Sappi che quei due lì provano una profonda gelosia nei tuoi confronti.
2: Non è vero.
3: E non solo loro. Io ti invidio. Ciao dal Max.
0: Ciao Max, no, non mi invidiate troppo, non vi preoccupate.
1: Lascia fare, ascolta.
4: Buongiorno Combricola. Buongiorno. Qual è l'arma così gentile che ti saluta sempre?
1: Qual è?
4: È la pistola salve. Ciao Federico.
5: Ciao Federico.
1: No!
5: Ho fatto la battuta anche questa mattina. Oh. Siete contenti?
0: Sì, Federico, ti aspettavamo.
5: E adesso parto e vengo lì da te. Questo è un altro one,
0: Che bello! Non ciao. Vedo l'ora di rivederti!
5: Anch'io, ciao! Anch'io sono a salve, ciao!

0: Maroon 5 del 2017, la canzone si chiama Cold, che con questa callara Cold, Fresh, cioè con questa in teoria dovrebbe un attimo stemperare, no?
1: Dalle casse esce il fresco?
0: Dalle casse esce il fresco, esattamente.
2: Refrigerano.
0: Sì, una bella frescura. Allora, stiamo ascoltando i messaggi dei nostri primi della classe, quelli che si svegliano e pensano a noi.
3: Buenos días, queridos combricolados. Oggi siete più folli che mai, eh?
1: No.
3: Comunque, con la tristezza nel cuore che no ganó l'Argentina, ma è l'Espagna. Perdonami, Manuela, però quería ganasse l'Argentina. Muy bien. Besitos y buen inicio de semana.
2: Besitos.
3: Hola, Wendy.
2: Besitos!
1: Fasito! Fasito!
2: Fasito!
4: Dai ragazzi, che se c'è? Volete fare apparire la mia casa, devi dire la parola magica! Pisca, Tusca, Manuela in Sardegna! Yuppa! Evviva!
1: Cioè, ti rendi conto? Anche Mickey Mouse è venuto a trovarti.
0: Era Topolino!
1: Topolino!

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, lo sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Abbiamo poi code a tratti tra Monza e Cormano, sempre in direzione Milano. E ancora Milano Est, code a tratti tra il Bivio che raccorda Viale Certosa e appunto Milano Est. Tempo di percorrenza 25 minuti anziché i tradizionali 16 minuti. Como Chiasso, andiamo sulla 9. C'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci per operazioni doganali. Code anche sulla 10, la Genova Savona tra Genova Pegli e la diramazione per la A7, la Milano-Genova, e poi abbiamo anche code per quanto riguarda la 26, la Genova-Voltri-Gravellona-Toce, in particolare all'altezza di Novi Ligure, direzione Genova-Voltri. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Dracula, Tame Impala su Radio Number One nella combricola. Ancora buongiorno, scombricolati che non siete altro. È il momento del primo focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione della combriccola. Mondiale di calcio, giù il sipario con la coppa alzata dalla Spagna per la seconda volta nella sua storia e lacrime amare dell'Argentina. Si chiude il torneo più ricco e lungo nella storia della Coppa del Mondo. Qualche dato così veloce: i ricavi complessivi per quanto riguarda la FIFA nel ciclo quadriennale legato proprio a questo torneo si attestano intorno ai 15 miliardi di dollari. Per fare un confronto, il mondiale in Qatar del 2022 si era fermato a 7,6, quindi meno della metà. Polemica invece per l'halftime show, cioè in pratica quello che è stato l'intervallo della finale tra Spagna e Argentina, che è durato quasi 28 minuti invece del tradizionale quarto d'ora. Uno show sul rettangolo di gioco in New York con le esibizioni di Madonna, accompagnate in campo tra l'altro da Ronaldo e Ronaldinho, due leggende del calcio brasiliano, delle star sudcoreane dei BTS, Justin Bieber, Shakira insieme a Burna Boy, eccetera eccetera. Insomma, un grande show all'intervallo, però un po' troppo lunghetto. Presentatevi al corso, abbracciate la professione del medico di famiglia. E questo invece è l'appello lanciato dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ai giovani laureati in vista del 27 luglio, che è il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione, che prevede una disponibilità di oltre 2600 borse. I dottori di base sono attualmente circa 37.000 e all'appello ne mancano oltre 5.700. Ma il problema, la questione, e soprattutto economica. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Iula, I love you. Cesare Cremonini su Radio Number One, questo è I Love You. Buongiorno.
1: Scusate, permesso, permesso,
2: prego,
1: signorina
2: prego,
1: Doriani.
2: Si accomodi, sì.
1: Signorina Doriani, si sposti un attimo. Come chi sono? Sono Antonello.
3: Antonello?
1: Antonello, il barman qui, sono di Perdas da Fogo e mi sto ciucciando una situazione molto grave e la voglio esporre alla direzione di Radio Number One. Perché
3: sì,
1: ho due elementi, quasi tre, perché sì, fanno per tre, che si chiamano, una si chiama Manuela, con due N e due L.
3: Che sono io.
1: Esatto. Poi c'è tale Alessandra, con una S sola.
2: La Valtolina.
1: Sì, sembra Valtellina, ma in realtà è proprio Marinara, perché questa... Allora, fa 2 chilometri con 1 litro di Ugo e 2 chilometri con 1 litro di spritz.
2: Sì, ma il Mirto non c'è.
1: No, non glielo do, c'è. Non glielo do perché si è attaccata la bottiglia, me l'ha finita. Gli ho detto, vuoi un po' di ghiaccio? Ma no, non serve, bravo orrore per il ghiaccio. E allora, devo dire la verità, allora il conto al bar è già sui 800.000 euro.
3: Sì, guarda che non sei molto lontano dalla realtà.
1: No, è certo, sono qua a recriminare questa cosa. Meno male che c'è Stefano che va ad acqua.
2: Sì, e che salda i conti.
3: C'è Stefano che paga.
1: Sì, soprattutto, soprattutto. Mi ha dato una carta di credito, praticamente ha preso fuoco.
3: Poverino, non sa che cosa ha fatto con questa cosa.
1: Esatto, esatto. Comunque, bella compagnia, siete bravi, siete simpatici. Però basta bere.
3: Però dovete bere dell'acqua,
1: esatto,
3: anche ogni
1: esatto
3: tanto.
1: Da oggi acqua liscia, gassata o filuferro.
2: Filuferro non è male.
3: Liscia, gasata o filuferro? Filuferro. Vabbè, sì, sia così. Insomma, diciamo che siamo poi una cumpa a cui piace.

0: Per cosa starà BMF secondo te?
1: Bella
2: Maurizio, facciamo.
0: Bella Maurizio, facciamo, certo, è proprio quello. Abbiamo un domandones, amicones,
1: yes,
0: della mattina.
1: Certo.
3: Partorito dalla mente fervida di Sergio Sironi.
0: Ci ha pensato tutta la notte.
3: Tutta la notte, gli esce ancora il fumo dalle orecchie.
2: Ho le orecchie fumanti come un revolver.
0: Sentiamo le orecchie.
2: Allora, visto che siamo in periodo vacanziero, c'è la mano in Sardegna, patromano al lago e io qui solo ai derelitto. Io vi chiedo, mare o montagna?
3: O lago anche.
2: Ma, anche lago,
3: mettiamo
2: anche
3: tre opzioni.
2: Insomma, tutte le opzioni che volete.
3: Dai, mare,
0: scusa,
3: montagna o lago?
0: Ama la pianura,
2: Ma certo, va bene anche la pianura.
3: Va bene anche il fiume.
2: Bravo.
3: Tutto quello che volete.
0: Fiume, vero, che meraviglia. Guarda, ti posso rispondere. Io prima di trasferirmi a vivere definitivamente alle Canarie avrei detto mare, perché mare, sono una marina. E adesso avrei proprio voglia di vedere una montagna. Cioè, guarda, non mi ricordo come sono fatte le montagne.
3: Ma è sempre così. Quando sei in montagna hai voglia del mare. Quando sei al mare, sempre così.
0: Ma non definitivamente, però una bella vacanza in montagna me la farei.
3: Dove, dai? Snocciola la località.
0: Sierra Nevada.
3: Sierra Nevada.
2: Invece io ho deciso quest'anno di non andare da nessuna parte, mi sono fatto portare il mare a casa, infatti ho salato la piscina.
0: Bravo, giustamente. Certo. Potresti mettere dietro la piscina un bel murales tipo con le montagne.
2: Sì, c'è la foto di una Ferrari dietro. Così sembra Monte Carlo.
3: Certo.
0: E tu, Patrizio,
3: ma
0: sei
3: mare tutta la vita. Io sono per il mare, altro che piscine,
2: cose.
0: Io Patrizio lo vedo allora a Ibiza e sulla spiaggia di quelli, capito, con la ciabatta di Marco, ovviamente il pantaloncino, il costume e la camicia
2: canottiera
0: aperta fino a
3: no, io vorrei andare a Ibiza, anzi camicia. Visto che c'è il direttore da quelle parti mi prenoto già per settembre, vediamo.
0: Camicia sai, quelli che c'ha con le maniche rivoltate, la camicia aperta fino a metà petto, capito? Bello. Così azzurra,
2: è un'immagine
3: col catenone, anche
2: è un'immagine rivoltante.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori se sono marini, montagni, montani, lacustri
3: o fiumani.
0: 393 444 0444.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ma che bella botta di energia, le grandi canzoni di Radio Number One, che anno era? Il 2001, quando i Da Funk ci regalavano questa One More Time. Non vi siete sentiti un po' come al DCDS a Ibiza nel main stage, così con le mani e One More Time in after?
1: Il domandone
0: mi sa proprio di no. Vabbè, il domandone sarà mare o montagna, quindi
2: sì, mare, montagna.
0: Ponte di legno tipo.
2: Sì, ma mettiamoci anche il lago, il fiume, la pianura padana, quello che volete, ascoltiamo.
3: Scopri colati belli, pipistrelli. Ciao, qui il vostro vichingo padano. Dove lo metti, luce adegua. Mari, montagni, laghi o fiumi, è uguale. L'importante, ragazzi, che ci sia da grigliare. Ciao scombricolati, buon fine settimana. Mi sta piovendo, provincia di Mantova.
2: C'è un sole che spacca le pietre.
3: Diavolo, puntini.
4: È andato. Augurare il buon weekend di lunedì mi sembra abbastanza avanti. Però.
2: Giuro che è appena arrivato, non è che abbiamo ripescato un messaggio vecchio.
0: No, l'importante è che ci sia da grigliare, ma anche da bere comunque. Volevo aggiungere così, sai.
4: Allora, prego la signorina Doriani di stare lontano dal bancone.
0: Allontanare. Non le fai bene o non le fai?
4: Sì, però tenere lontano dalla portata delle bambine, eh? Va bene?
0: Una grigliata senza un bel bicchiere di vino rosso, non si può fare.
4: Va bene, porto quello.

0: una canzone spensierata, la nuova di Malika Ayane, si chiama Una possibilità su Radio Number One. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, Baldo, Madones. Mare, montagna, lago, fiume, pianura. Dove volete trascorrere le vostre vacanze? Ascoltiamo.
2: Ciao, buongiorno, scombricolati, buon lunedì. Cosa preferisco io? Diciamo 8 per il mare, 10 per la montagna, cioè lo spettacolo che si vede in montagna, al mare sicuramente calma piatta, cosa c'è? Sabbia e mare.
1: Eh beh.
2: Montagna invece, che bello passeggiare in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura,
3: c'è la natura
2: tra gli animali, gli alberi, i fiori, le piante. Il paesaggio, diciamo che cambia, no?
1: Beh, certo.
3: Sì, certo.
2: Al mare invece che noia, cioè cosa fai? Poi tra l'altro io non so nuotare. Per cui capisco che il mare possa piacere a chi fa immersione, a chi va in barca. Cioè deve diversificare un pochino della semplice prendo il sole, mi faccio un tuffo, faccio una nuotata.
1: Quindi?
2: Direi.
1: Quindi?
2: Poi io non so nuotare, appunto. Quindi la montagna 10 a 8 per il mare. Ciao ciao.
1: No. Ma quindi vince il mare allora alla fine.
4: Parti con 8 per il mare, 10 per la montagna e finisce 10 a 8 per il mare.
1: No.
4: Cosa hanno fatto? Per i supplementari hanno fatto.
5: C'è della confusione.
1: C'è della confusione.
5: La testolina della biera. C'è della confusione.
4: Più che una piera, mi sembra una zuppiera.
0: Una zuppiera. Comunque anche in spiaggia si possono fare un sacco di party all'aperitiva, per esempio.
4: Parola di ostetrica.
0: Parola di party girl.
4: Oh.
0: Di vera

0: alle 7.57 io e Sergio Sironi abbiamo una gag che fa riderissimo. Sei pronto?
1: Sì.
0: Allora, lui disse: "Scendili!"
1: E lei rispose: "Sia."
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: con Briccola, sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 i supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamin Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
10: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino

0: quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva. Attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi. Devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tommaso Paradiso, che in questa canzone nuova sembra un po' Umberto Tozzi. Non vi ricorda un po' Umberto Tozzi come modo di cantare?
1: Da 10 anni più o meno.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Agitare Coca-Cola è il titolo del pezzo, e oggi è lunedì. E cosa c'è il lunedì?
2: Ah, c'è l'oroscopo della settimana del sesso, che è una variante del tromboscopo, perché noi parliamo di segni buoni, cattivi e neutri. Cominciamo con i buoni. Allora, Toro, settimana calda, se qualcuno vi guarda per più di 3 secondi, preparate il pigiama elegante.
0: Pigiamone,
2: sì.
1: Questo caldo.
2: Leone, il vostro fascino è in modalità turbo. E la attenzione, voilà. Potreste ricevere messaggi che iniziano con ehi. Scorpione, siete pericolosamente irresistibili. Cercate solo di ricordarvi il nome della persona prima di salutarla. Pesci, romantici ma con improvvisi colpi di fantasia, la serata potrebbe finire molto meglio di come era iniziata.
0: Non so perché, ma toccano i cattivi. Cancro, che tra l'altro è anche il mio segno. Troppi dubbi mentre decidete se scrivere un messaggio, l'altro si è già addormentato. Bilancia, indecisi anche sul bacio. A forza di scegliere il momento giusto, arriva Natale. Sagittario, occhio alle promesse. Questa settimana la vostra fantasia corre molto più veloce dei fatti. Chiudiamo con l'acquario. Siete affascinanti, ma sembrate un tutorial di montaggio dell'IKEA. Lo svranstruck. Interessanti, però difficili da seguire.
1: E adesso i neutri. Ariete, la voglia c'è, il problema è trovare qualcuno con il vostro stesso ritmo. Gemelli, flirt ovunque, conclusioni poche, parlate così tanto che rischiate di arrivare direttamente alla colazione. Vergine, tutto perfetto, forse troppo, ogni tanto spegnete il cervello e accendete il resto. Capricorno, settimana tranquilla, più passione per il lavoro che per il letto, ma il weekend può ribaltare tutto.
0: Cari miei, come va il vostro? Non ho seguito.
2: Io sono tra i cattivi.
1: Io sono buono, colpi di fantasia.
0: Io e Patro Romano siamo cattivi.
2: Cattivi.

0: Sì, c'è un po' di tutto, c'è una bella Macedonia. C'è Piera che ha qualcosa da dire sull'oroscopo.
1: Oh ragazzi, anche il mio è tra i cattivi, io sono acquario, ma sapete una cosa? Chi se ne fotte.
0: Che se ne fotte, vabbè.
2: I cattivi si divertono di più, raga.
0: È vero. Senti, invece tornando a mare, montagna, fiume o lago, ascoltiamo questo amico.
3: Buongiorno ragazzacci.
0: Buongiorno.
3: Allora io sono partito mare, solo mare. Poi qualche anno fa, mi controvoglia, ho fatto una settimana in montagna, perché sai, solite cose, ma no, ma è da vecchi, non è dalle solite cose. Ragazzi, è veramente bello. Da quella volta, se ho 6 giorni, faccio 3 in montagna, 3 al mare, bello. Suddiviso così. Beh, molto bello, credetemi.
4: Immagino, non ho dubbi.
0: Diversificare.
2: Mi sembra una soluzione ideale questa qua, 3 giorni al mare, 3 giorni in montagna. Mamma, come avrei voglia veramente di mangiarmi una bella polenta taragna guardando le montagne.
4: Bello.
2: Guardando la montagna.
4: Bello.
2: La
4: unica differenza, io farei 3 mesi al mare e 3 mesi in montagna. Giusto
2: e
4: per.
2: Gli altri 6 mesi cosa fai?
4: Non lo so, vediamo. C'è sempre il lago, c'è sempre il fiume, c'è sempre la pianura.
2: Ok, lavorare no, però.
0: C'è anche la piscina salata di Sironi.
4: La piscina salata è salata.
2: Tanta roba.

0: Uomini Tattici Nucleari alle 8:20 su Radio Number One. Number
1: One! La combriccola di Radio Number One!
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la festa.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Rieccoci insieme velocemente, uno sguardo alla situazione del traffico sulla 26, la Genova Voltri, Gravellona Toce, diramazione Stroppiana Santiago. C'è un incidente tra l'allacciamento a 4, la Torino Trieste, e lo svincolo di Vercelli Ovest, direzione Gravellona Toce. Sulla A35 la Brebemi, incidente tra lo svincolo di Romano di Lombardia e l'allacciamento con Bariano in direzione A58. Sulle tangenziali milanesi, tangenziale ovest, veicolo in panne all'altezza dell'allacciamento a 4 in direzione A1 con rallentamenti. Sulla tangenziale est, traffico intenso con code tra allacciamento A1 e lo svincolo Rubattino, e anche tra lo svincolo di Agrate in direzione A1. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano, code tratti tra lo svincolo di Rolo e lo svincolo di Pero direzione Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, traffico intenso, causa code in entrambe le direzioni tra Genova-Bolzaneto e allacciamento A12. Rallentamenti anche sulla 10, la Genova Ventimiglia in direzione Genova. Spostandoci a Roma e dintorni, attenzione sulla A24, la Roma-Teramo, c'è un incidente in direzione Teramo tra lo svincolo di Tivoli e Castel Madama con rallentamenti. E poi sul grande raccordo anulare, sul tratto tra Aurelia e Salaria, ci sono rallentamenti in direzione Salaria, è in corso una chiusura di corsia per lavori di manutenzione. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: di Olivia Rodrigo, che detta legge anche in fatto di stile, di moda, è stata fotografata fuori dagli studi della BBC con questa pettinatura, riga laterale sui capelli e forcina di metallo, e tutti con la forcina di metallo e la riga laterale.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: sì. Anche io e Sergio, tra l'altro, siamo forcinati. Infatti, sì.
0: Ti vedo, ti sta benissimo.
1: Beh, mi preparo al concerto che ci sarà a Milano nell'aprile 2027 alla grande.
0: Mi raccomando, forcine come se non ci fosse un domani. È il momento del focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla nostra redazione, una finale, quella di New York, dei mondiali di calcio, torniamoci, contrassegnata anche dalla presenza, che io definirei in qualche modo ingombrante, del presidente americano Donald Trump, che ha assistito alla sfida Spagna-Argentina protetto innanzitutto da un vetro antiproiettile, si sa mai, visto i recenti trascorsi, non riuscendo comunque ad evitare anche diversi fischi dal pubblico, soprattutto quando veniva inquadrato. C'è stata anche una stretta di mano, attenzione, questo è un caso politico, fra Trump e il premier spagnolo Sanchez, nonostante i recenti e forti dissapori, c'è stata la stretta di mano. L'inquilino della Casa Bianca lo ha fortemente criticato per non aver concesso agli Stati Uniti l'uso delle basi in Spagna per attaccare l'Iran. A fine partita, altro siparietto, Donald Trump ha consegnato il trofeo a Rodri, il capitano della Spagna. La Spagna, prima di sollevare la coppa, però ha aspettato che il presidente americano se ne andasse, si defilasse, insomma, da quello che era il palco delle premiazioni, ma Trump restava lì nell'inquadratura durante i festeggiamenti. È stato vano anche l'intervento del numero uno della FIFA Gianni Infantino, che invitava appunto Trump a defilarsi, poi alla fine lo hanno convinto, insomma sono riusciti a fare l'inquadratura, la foto di rito con l'alzata della coppa. E vabbè. E polemica invece in salsa italiana per il mega yacht dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta, che ha omaggiato Venezia ormeggiando il suo mega yacht. Il governo ha fatto sapere, il governo italiano ha fatto sapere di aver dispiegato un alto numero di agenti tra reparti inquadrati, guardia di finanza e unità specialistiche antidrone per proteggere questa imbarcazione, per proteggere anche l'ambasciatore. Con un'interpellanza presentata alla Camera, alcuni deputati di AVS hanno chiesto conto all'esecutivo dei costi che andranno sostenuti per pagare la scorta di Fertitta. Lo yacht, lungo 117 metri, alto 32, strutturato con 6 ponti e può contare anche su 2 eliporti, a bordo anche 2 piscine, un beach club, una palestra, un'area relax a bordo d'acqua e forse anche la piscina con acqua salata di Sergio Sironi. Forse, non abbiamo appurato. Un'imbarcazione immensa, dal valore di 450 milioni di dollari. E quindi, dopo le polemiche dello scorso anno sul matrimonio Jeff Bezos, Venezia torna al centro delle tensioni. Tra l'altro anche un gruppo di attivisti ha accolto il mega yacht con una bella manifestazione di protesta. Direi che è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Runaway, Runaway. In realtà si chiama Circus questa canzone di Post Malone su Radio Number One alle 8.36. Ammazza che smargiassata l'ambasciatore americano.
1: È arrivato l'ambasciatore.
2: Sì, questo.
1: Con la barca al porticciolo.
2: Chiama la barca. Uno yacht lungo 117 metri, alto 32, che vale 450 milioni di dollari.
0: Cioè, ormeggiato a
2: Venezia. Sì, sì, è una nave da crociera. Pazzesco.
0: Che meraviglia.
2: Pazzesco.
0: Quanti sono lì sopra?
2: Ma non lo so.
0: Due. Lui e la moglie. Tipo.
2: Ah, può essere, può 90
1: essere. 90
2: no.
1: persone di equipaggio che rompono le scatole.
0: Esatto.
2: No, però questa smargiassata di Fertitta può invece dare là una domanda particolare che da tutti, da sempre ci poniamo, ovvero i soldi di Fertitta o di chi per lui fanno la felicità?
0: Ammazzalo se fanno la felicità. Come si diceva, no? Meglio piangere su una Tesla che su una panda, no?
2: È vero anche questo. C'è un recente studio di neuroscienze che sembra aver dato questa risposta definitiva. Ha scoperto un po' l'acqua calda. Per l'85% delle persone sì, è proprio così. I soldi fanno la felicità. Siete
0: certo.
2: d'accordo, ragazzacci, ragazzacce, che non siete altro?
0: Certo, perché se sei triste in più non c'hai manco i soldi, cioè diventa un problema.
2: Però anche i ricchi piangono, no?
1: Vero,
0: certo, anche i ricchi piangono. Però no, nel senso, ti capita qualcosa, giustamente se hai i soldi, non lo so, hai più possibilità magari di farti passare una delusione d'amore, piuttosto che ne sai, vai a farti una bella crociera sullo yacht di Nefertiti.
1: Sì, compri una piramide e ci dormi
2: come
1: dentro.
2: Sì,
1: anziché prendere la tenda, compri la piramide.
0: Certo, vai a farti un bel viaggio, non lo so.
2: Non lo so, non lo so. Sì, felicità. Diciamo che i soldi danno serenità, questo sicuramente, anche da un punto di vista della salute. Insomma, se hai bisogno di qualcosa, se hai un po' di spiccioli da parte.
0: Immaginati un divorzio, no? Molto spesso magari ci sono un sacco di problemi perché devi stare nella stessa casa, perché magari non hai soldi per spostarti in un altro, per spostarla da un'altra parte. Con i soldi si risolve. No?
2: È vero,
1: sì,
2: è
1: a
2: vero.
1: Volte anche con
2: sì.
1: i soldi non lo risolvi comunque.
2: No.
1: Perché se lei o lui decidono di rompere le scatole, finite.
2: Sì, con gli assegni di mantenimento che si moltiplicano, però.
1: Sì. Ma tu hai prole, sì, un prolo e una prola.
0: Un
1: e allora
0: prolo, una prola.
1: E allora devi cacciare il denaro.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori che cosa dicono, come la pensano. Siate sinceri, però, mi raccomando. Allora, 393

0: di ascoltare Somber alla radio, se lo prende, se lo affitta e se lo porta a casa. Guarda, adesso stasera mi fai un bel concertino davanti al divano, al posto della televisione, accendo Somber e poi se mi stufo lo spengo. Era On Breaker su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 1985 quando Bryan Adams ci regalava questa Summer of 69 and the best days of my life. E te credo, ho un pippone, un po'
1: il pippone della Doriani, è il pippone più bello che c'è.
0: Pippone pruriginoso. Perché questa canzone ha una storia molto particolare, anche se il titolo dice estate del 69, riferendosi all'anno, il cantante Bryan Adams ha rivelato in diverse interviste che il numero 69 è in realtà un doppio senso piccante. Si riferisce infatti alla famosa posizione sessuale. Hai capito perché erano i migliori giorni della sua vita, the best days of my life.
2: E gno, eh? E gno, e gno, eh? E gno.
3: Incredibile.
0: Hai capito, Bryan Adams?
3: Beh, dai, torniamo a parlare di soldi. Siete d'accordo? I soldi fanno la felicità, come dice l'85% delle persone. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, ciao. Io chiamo da Como. Allora, tutti dicono che i soldi non fanno la felicità, però chissà perché tutti vivono per il dio soldo. Ci sarà un motivo, no?
3: C'è un motivo.
5: C'è un motivo?
3: Che ne so io.
0: Sai che non ho capito cosa ha detto in...
6: Cosa avrò voluto dire la nostra amica? Se i soldi fanno la felicità e poi boh, cosa significherà tutto ciò?
3: Non si sa.
6: Poi, bisogna averli?
3: Certo, bisogna averli.
6: Non averli.
0: Per non averli?
3: Per non goderseli.
6: Per non goderseli. Ah. Chi è ricco gode, chi non gode è ricco.
0: È meglio averli per un po' e poi non averli più, o non averli mai e poi averli, non lo so.
6: Che no, tutti incredibili. È meglio averli per un po' e poi non averli, o non averli più per poi averli, forse, che non ho capito.
3: Non si sa, però ci sono altre interpretazioni.
0: Mister.
7: Buongiorno, desitati. I soldi servono tantissimo, al di là delle robe futili.
3: Al di là.
7: Io conosco delle persone che sono vive perché hanno potuto fare l'intervento in quell'ospedale lì, 200.000 euro, e sono ancora vivi. Interventi gravi, non ossei.
5: Allegria.
7: I soldi servono.
3: Servono.
7: Se
3: la
7: non avessero avuto i soldi sarebbero morti.
3: Morti. Stecchiti.
7: Ciao, grazie.
3: Ciao.
5: Ride, li ammazza stecchiti.
0: Te l'ho detto io che i soldi fanno la felicità. Te l'ho detto.
3: Sì, però c'è anche chi scrive: faccio parte del 15% che pensa siano le persone a rendere felici gli altri.
5: Però lui è uno dei pochi che ha amici solo ricchi.
3: Ah!

0: Radio Number One, c'è Dito nella Piaga con Businessman, c'è anche un argomentone di quelli che dividono.
1: Dividono, siete d'accordo? I soldi fanno la felicità?
2: Sì. Ragazzi, io 40 anni che lavoro, faccio una piccola impresa.
1: E quindi?
2: Lo ammetto, qualche un po' di fieno in cascino l'ho messo io. Quando ho bisogno di affittare qualche disonesta, l'affitto. E chi mi ammazza più a me?
1: Ma come affitta le disoneste?
3: Uè! Allora, ciao poveri! Come state?
0: Ciao Ricco!
3: Qualche reminiscenza di povertà fiora anche a me. Ricordo quando ero povero.
1: Non l'hai mai stato.
0: Perché è stato povero?
3: No, ero mio nonno quando ero povero. Allora, devo dire, questo messaggio mi ha divertito. Ci sono due inesattezze. Cioè? Primo, le disoneste non si affittano, si comprano al mercato nero. Le si compra e poi in cascina non si mette il fieno.
1: Che cosa?
3: Si mettono direttamente le disoneste. Dai, ragazzi, divertiamoci!
0: Ma perché si chiamano disoneste?
1: Poi te lo spieghiamo, dai. Non si può dire. Perché non sono oneste.
0: Ma vabbè, scusa. Madonna, in arrivo.

0: dell'all-time di ieri sera dell'ultima partita dei mondiali, quando sono usciti Madonna, Ronaldo e Ronaldinho rimarrà nei miei occhi per l'eternità. L'avete visto, immagino di sì.
1: Sì, abbiamo visto, sì, Ronaldinho, ma soprattutto Ronaldo.
0: Beh, Ronaldone, Ronaldino.
1: Sì, Ronaldone, Ronaldwan, sì.
0: Esatto, e Madonna, vabbè. Va bene, va bene, una parola buona per tutti, questa è la Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
1: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire.

emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: everyone, buenos días!
1: Buenos días! Allora, torniamo all'argomento, siete d'accordo? I soldi fanno la felicità? Ascoltiamo.
0: Sì.
2: Ciao ragazzacci, ciao mitica mano. Allora, può anche essere, come dicono molti, che i soldi non fanno la felicità, anche se non sono poi così d'accordo. Di una cosa però sono fermamente sicuro: ti aiutano sicuramente a vivere molto meno di merda e a risolvere molti ma molti problemi però, che non risolveresti se non avessi soldi. Quindi comunque aiutano.
3: Bene, aiutano.
1: Aiutano. Senza troppi giri di parole. Poi
4: i soldi non danno la felicità. Immagina però come può stare chi non li ha, cantava Luca Carboni negli anni Ottanta. Direi che è così proprio.
1: Hai capito?
5: Ragazzi. Una poesia.
1: Una poesia, altre poesie.
6: Ciao,
1: sentiamo.
6: Sombriccoli.
1: Ciao.
6: I soldi fanno la felicità. Sì? Se uno ha i soldi apre una gintoneria e tutti al bar a bere, al bar a bere, al bere, al bar.
7: Bar a bere, al bar a bere, al bar a bere.
0: A sbocciare, sbocciamo, poveri. Ma voi sapete sbocciare con la sciabolata.
1: Certo, allora, però siamo i re della sciabola.
3: Piantatela con questa storia della sciabola, che qui Antonello ha già perso quattro spalle. Mi raccomando, almeno le spalle riportatevele.

0: l'abbiamo rispolverata dal 2015, Renegades Ex Ambassador. Questa è la combricola di Radio Number One. Quanti concetti interessanti che vengono fuori stamattina, eh? Quante perle di saggezza.
1: Parliamo di soldi, tutti d'accordo, i soldi non fanno la felicità. No, non è proprio così, non è proprio così.
2: Buongiorno, scombricolati del mio cuore. Ma i soldi fanno la felicità, sì o no? E magari non in senso assoluto, però aiutano, perché se non devi fare i conti con la penna per arrivare a fine mese, se non devi decidere se qualcosa per te o qualcosa per i ragazzi, perché il costo della vita è impegnativo, è importante, e qualche soldo in più aiuta, decisamente aiuta, non nascondiamoci dietro un dito. Per cui in parte sì, la fanno, quantomeno danno più tranquillità. Baci Monica.
1: Baci Monica. La tranquillità.
3: Come recitava una grande battuta di
0: questo concetto qua.

0: scarpe, mamma mia, tutte e due, via.
1: Tutte e due, o la borsa o la vita. Sentiamo, sentiamo anche questo.
2: Come recitava una grande battuta di un grande film, Cannonball, la corsa più pazza d'America.
1: Sì.
2: L'Emiro diceva: chi c'ha tanta grana può fare il figlio di. Ciao.
3: Ciao.
1: Ragazzi.
0: Esattamente.
3: Io dico la verità: i soldi non fanno felicità, però comprano il resto.
0: Esatto. Oh, mamma mia, come sei saggio! Dice il saggio. Arriva Mahmood per la nostra mattinata insieme con Ratatà.

0: di Meteo Pack.
1: Sì, eh? E ti do un'anteprima. Darò sì. anche il meteo di Palau, del villaggio Santa Clara.
0: Ma io preferirei forse non sapere niente.
1: Ma tu devi saperlo invece.
0: Lo devo sapere, a tra poco.
2: La combriccola di Radio La combriccola di Radio Number One.
3: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
4: Ah, come? Io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Le meteofattine sarde ci sono.
2: Certo.
1: Sono cambiate, non sono né canarie né lombarde, sono sarde oggi, va bene. Allora, gran caldo lentamente che allenta la propria morsa sulle regioni perlomeno settentrionali, ma comunque non è che arriverà il fresco, Però per il fatto che almeno un po' si allenterà il caldo rovente dei giorni scorsi, già questo ci fa respirare meglio. Potrebbe poi arrivare un po' di fresco durante le fasi temporalesche. Allora, previsioni per oggi: al nord nubi sparse con ampie schiarite. Sì, ci sarà anche qualche temporale, anche intenso sulla Lombardia, magari verso sera. Rischio temporali anche fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Clima che resterà caldo, ripeto, non rovente, massima in pianura fra 31 e 35 gradi. In Sardegna invece cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, però lì avete la bella ventilazione. Sì, è un po' come accendere il phon in certi momenti, però insomma
2: c'è l'arietta
1: giusta, come a Palau ad esempio, dove si trova il villaggio Santa Clara gemellato con Radio Number One. In questo momento ci sono 30 gradi, mi risulta, a Palau, perlomeno all'interno,
2: però si sta bene, devo dire,
1: si sta bene,
2: sì. Tettoia, 20 all'osso,
1: e alla fine comunque la massima salirà a 34, quindi siete in linea con le nostre temperature qui del settentrione. Domani un po' meno caldo al nord, con ancora rischio di acquazzoni e temporali soprattutto sui settori centro-orientali, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, temperature massime fra 29 e 34 gradi, quindi un pochino più fresco. In Sardegna sereno poco nuvoloso, Palau avrà una minima di

0: Material Lover, Sienna Spyro dovrebbe chiamarmi come coreografa del suo tour, perché ho inventato, non so se l'avete visto, delle coreografie meravigliose su questa canzone, proprio degne di nota. Cosa stai per dire? Ah, vabbè. Allora, torniamo seri, sono le 9:30, è il momento del focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Nostra redazione, oggi anche la giornata internazionale della Luna, ricordando lo sbarco dell'uomo sul suolo lunare che cambiò proprio la storia dell'umanità. Una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per festeggiare una data che richiama alla memoria uno dei momenti più significativi del Novecento. Era il 20 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse appunto la Luna. Il modulo lunare Eagle, con a bordo gli astronauti Armstrong, Aldrin e poi anche Collins, l'unico che però rimase sul modulo di comando, insomma, riuscirono a mettere il piede sul suolo lunare. Un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, si parla di 600 milioni di telespettatori, ricordiamo nel 69 quando la televisione non era così diffusa, che ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna. E adesso parliamo di cinema, perché l'attesa era altissima e i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo Colossal, diretto dal regista britannico Christopher Nolan, di 55 anni, ha esordito con un incasso record sfiorando, pensate un po', i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma. Un risultato che consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno e che permette già alla produzione di recuperare il budget impiegato per realizzare il film. Una piccola curiosità: 120 di questi 260 milioni di dollari arrivano direttamente dal Nord America. I restanti 139 milioni provengono dagli altri 73 mercati internazionali, italiano compreso, in cui il film è uscito contemporaneamente. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Years and Years, molto Tarzan, faceva quando veniva giù con la liana,
1: sì, no? Tarzan, sì, Boy, sì. Tarzan Boy come negli anni 80, Baltimora.
0: Baltimora. Siete su Radio Number One, questa è la Combriccola, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, in Costa Smeralda.
1: Alla grande.
0: Ciao, sono in Costa Smeralda.
1: Beata te. No, io, Manu, Sergio, vorrei chiudere il cerchio su sta storia qua dei soldi, sì, se fanno o no la felicità. Vabbè, abbiamo sentito molti amici e amiche che hanno detto la loro, mi sembra che l'80-90% dica che alla fine fanno, sì, la felicità, però ancora vorrei un parere autorevole.
0: E certo.
2: E allora eccomi qua, eccolo per voi, buongiorno dal vostro professor Vacca.
1: Eccolo.
2: Allora, all'ultimo congresso a Soldilandia, dove ci siamo trovati noi scienziati che, certo, riusciamo a capire le cose e strinsecare i significati, sono uscite due scuole

0: quadrato più M,
1: dove
0: S sono i soldi, M sono i parenti che sanno che li hai. Quindi se il denominatore aumenta, la felicità diminuisce ed è pura matematica. Mentre qualcuno dice i soldi fanno la felicità, sì, perché i soldi producono serenità, la serenità produce sonno, il sonno produce felicità, quindi 100 euro una pennichella, in pratica la vita diventa un teorema della materasso fiscale. E poi io personalmente ho redatto in una tesi di 28.000 pagine, che però riassumerò brevemente, e i soldi non fanno la felicità, perché se fosse vero i bancomat sorriderebbero, invece emettono solo scontrini, perché ricordatevelo, la tristezza ha sempre la ricevuta.

0: Ma non lo capisce nessuno, manda sempre tutto in vacca.
1: Ha snocciolato questa formula matematica che non era male,
0: sì,
1: quella legata
0: so.
1: Ai parenti, ai soldi, parenti serpenti, com'è la storia?
0: Ma sai, parenti anacondi.
1: Anacondi anche.
2: Anacondi. Tu sei in grado, vedi, Patromano ed è, che è l'unico, diciamo, super colto tra di noi,
1: super
2: è in grado
1: corto.
2: Di capire, super corto e super colto, è in grado di capire anche il professor Bach, come ti invidio, caro mio.
1: Sì, bisogna vabbè. Interpretarlo, è vero.
0: Lui
1: è vero.
0: La vacca,
1: ma ormai frequentandolo, andando sempre in vacca col professor. Esatto. Ormai non capisco. Esatto.
0: In vacca ci va spesso il buon pazzo.
2: Ho avuto il terrore. Guarda. Allora, tra poco, una grande canzone di Radio Number One. Scivoliamo fuori da questo ginepraio. Vi riportiamo indietro al 1998.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: momento che vi avremo riportati indietro al 1998, That Don't Impress Me Much di Shania Twain. Ho un pippone
1: pazzesco.
0: Gossip.
2: Il pippone della Doriani è il pippone gossip più bello che c'è.
0: È gossip, raga, siamo, no, non è tanto pruriginoso, siamo in estate, proprio puro gossip. Allora, Shania Twain si è sposata con il suo produttore, quello con cui ha praticamente realizzato tutte le sue più grandi canzoni. Questo signore si chiamava Robert John Lange, meglio conosciuto come Mute.
1: Ah, il formai de Mute.
3: Mute. Non parlava mai. Mai una vita che parlava. Io, Mute.
0: No, non parlava, però faceva. Esatto. Diciamo, faceva, faceva di parlano poco,
1: dopo
0: ma fanno
1: il caglio.
0: Molte cose. Tra cui fare Zan Zan le belerane con la sua migliore amica, nonché segretaria, che si chiamava Marianne Thibault. Quindi niente, il marito di Shania Twain si fa Marianne Thibault e lei lo viene a scoprire perché glielo dice Frederick Thibault, che è il marito.
1: Ma chi? Ma che? Sto capendo una mazza.
3: Ma Thibault
0: no,
3: è così.
0: Cercate di seguire. Allora, praticamente il marito di Shania Twain si fa la sua migliore amica, che è anche la sua segretaria. Shania come lo scopre? Perché glielo dice il marito della sua migliore amica. E quindi loro due, devastati dal dolore, tristissimi perché giustamente traditi tutti e due, cominciano a fare zanzare belle rane tra di loro.
1: Te pareva.
0: Esatto.
1: La ripicca, la vendetta.
0: E questo legame, attenzione, si trasforma molto presto in amore. Quindi alla fine Shania si è messa con Thibault. Ti capì?
3: Thibault.
0: E ha mandato Mute dove merita di stare.
1: Al formai.
3: Allora che dici? Gli ha detto alla fine, ti sta Mute che me ho in TV.
0: Esatto. E per rimanere in tema, tra poco performance. Perché ce li abbiamo solo noi, gli Another con i 54
1: Ultra.
3: Bravo.
0: Esatto, che arrivano tra poco con un remix di questa canzone solo per Radio Number One.

0: Talk to You Another 54 Ultra su Radio Number One, e adesso remix.
1: Sì, pronti? Siamo qua tutti contenti, certo. Noi a Noter e altri 54 Ultra collegati direttamente con IGV Sardegna. Ciao Manu,
2: ciao,
1: come stai?
2: Ciao,
1: tutto bene?
2: Forza Dea, forza Castetu.
1: Vai, anche Castetu.

0: mamma mia, proprio in linea con questo programma che si chiama La Combricola e va in onda tutte le mattine tra le 7 e le 10 qui su Radio Number One. Era Billie Eilish e grazie Patrizio Romano, a.k.a. Meteopat.
1: Grazie anche a Sergio Sironi.
2: Soprattutto grazie,
1: alla regina di Palau.
2: Alla regina di Palau.
0: Alla regina di Palau.
2: Manuela Doriani!
0: Donna che spavento, a domani!
2: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Amico, le promesse sono importanti, soprattutto quelle che

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

In questo caso sono coloro che meritano la condanna. Si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 43 anni, l'uomo morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Originario del Marocco, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Dopo la notizia del decesso sono emerse testimonianze e ricostruzioni differenti su quanto accaduto. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili ispezionati. L'attesa era altissima, i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo colossal diretto dal regista britannico Christopher Nolan, ha esordito con un incasso record, sfiorando i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma. Un risultato che lo consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno. Fiesta spagnola dopo la finale dei mondiali di calcio 2026, domata l'Argentina 1-0 ai supplementari con il gol di Ferran Torres. Secondo titolo nella storia per le Furie Rosse dopo quello del 2010. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno Claudio Chiari, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in tutta Italia su Radio Number One. Siamo qui anche oggi tra le 12 e le 13 nell'Igipo Club Santa Clara nella magnifica Costa Smeralda. Ma tra l'altro sentivo prima Claudio che non sei mai stato in Sardegna. Ma come è possibile?
1: No, non ci sono mai stato, forse a trasmettere, no? In vacanza sì, in vacanza sì. Piacerebbe vacanza. Essere lì al tuo posto, spalmarmi la crema e rivolgermi a tutti gli italiani.
0: Oh certo, pensa che io invece ci sono stata un sacco di volte a lavorare.

0: d'estate, l'estate di Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: talk about.
1: Sabrina e Madonna. Siamo partiti così con Bring Your Love di questa bella coppia. Siamo partiti appunto da IGV Club Santa Clara, la nostra diretta di un'ora. Non solo Madonna alla sua Sabrina, ma anche Manuela Doriani, che sono io, ha il suo Sergio Labruna, che dovrebbe essere da qualche parte in giro per la spiaggia. Sergio, ci sei?
2: E sono in giro nella spiaggia, questa spiaggia meravigliosa con questo mare qui, IGV Club Santa Clara. Ciao Manu.
1: Labruna, buongiorno.
2: Ciao amici. Allora, siamo qui per il sondaggio. Tu l'hai già lanciato?
1: No, ancora no. Noi dal nostro Gazebuan facciamo ogni giorno per iniziare un sondaggio che riguarda ovviamente anche gli amici che ci ascoltano da casa, non li vogliamo mica escludere. Al 393-444-0444 cosa ci devono dire, Sergio?
2: Allora, secondo me è meglio, cioè secondo voi è meglio coppetta o cono gelato?
1: Parliamo
2: proprio di gelato.
1: Argomentoni.
2: Guarda che è fondamentale.
1: Beh, d'estate lo spessore è importante, no? Bisogna riflettere sui temi importanti della vita. E quindi coppetta o cono?
2: Coppetta o cono? Abbiamo, ciao, ti chiami?
3: Lorenzo.
2: Lorenzo, da dove Lorenzo?
3: Da Altamura, Bari.
1: Altamura!
2: E beh, dai ragazzi, la grande Puglia, la grande Puglia. Allora, Lorenzo, coppetta o cono?
3: Cono, assolutamente.
2: Cono tutta la vita.
1: Cucuruccio tutta la vita.
2: E beh, dai, cono, iniziamo già col cono.
1: Team
2: Manuela,
1: cono, invece lui.
2: Posso andare veloce? Vai. Ciao, del tuo nome?
4: Io, Leo.
2: Leo da dove?
4: Veneto.
2: Veneto,
4: Rovigo.
2: Rovigo, beh, insomma, dalla Puglia, andiamo in Veneto. Allora, sentiamo se Rovigo è interessata al cono o alla coppetta.
4: Io il cono, sarei più interessato.
1: Team
4: però
1: cono,
4: prendiamo
1: team
4: la coppetta se lui ha preso il cono.
2: Se lui ha preso il cono.
1: Ma prendiamole tutte e due, ragazzi, non facciamoci mancare niente.
2: Siamo a due coni e zero coppette.
1: Esattamente. Allora, sentiamo da casa al 393-444-0444, compito di Claudio Chiari fare il recap della situa. Cosa ne pensano da casa?
5: Stanno già arrivando messaggi, attenzione.
1: Ecco.

0: Yeah. Simple Plan, Sean Paul con Summer Paradise su Radio Number One in diretta da Ligi Bu Santa Clara in Sardegna, in Costa Smeralda. Stiamo facendo, tutte le altre radio d'estate parlano di cose leggere, no? Che so, di gossip, queste cose qua. Siamo solo noi a parlare, insomma, a sposare degli argomenti un pochino più sostanziosi, fisica quantistica e cose del genere. E infatti questa mattina stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori a casa, ai nostri ospiti qui, se preferiscono la coppetta o il cono. Tu, Claudio Chiari, che cosa preferisci? Che team sei?
1: Cono tutta la vita. Da casa in questo momento abbiamo un pareggio, eh? Coppetta forever. Il gelato deve essere mangiato assolutamente nel cono,
0: in coppetta.
1: No, il cono.
0: Un cono, come direbbe Patrizio Romano, il cono è pruriginoso. Allora, sì, c'è da trova del pruriginoso in qualsiasi cosa, figurati il cono, figurati. Allora, attenzione, ritorno da Sergio, la Bruna.
2: Sì.
0: Con chi sei, baby?
2: Allora, Manuela, sono con due gemelle. Ciao, nome?
3: Gemelle. Giorgia.
2: Giorgia e?
3: Carlotta.
2: Da dove venite?
3: Milano.
2: Allora, gemelle, vediamo se le gemelle sono d'accordo. Cono o coppetta?
3: Cono.
2: Cono, coppetta?
3: Cono.
2: Allora, signori, sono gemelle in tutti i sensi.
0: Due
2: coni a zero la coppetta.
0: Due coni e passa la paura, via!

0: Not My Fault si chiama così questo pezzo di Renoy Frapp con Megan Thee Stallion su Radio Number One nell'estate, nel Summer One, nell'estate di Radio Number One in diretta da IGV Club. Cosa mi stavi dicendo, Claudio Chiari, che mi facevi un sacco di gesti anche equivoci,
1: anche osceni, no?
0: Anche no, equivoci.
1: Allora quando lo riterrete opportuno potremo anche lanciare l'idea del messaggio invidia, perché qui arrivano sì le risposte
0: al vostro
1: sondaggio coppetto coro, ma ci sono anche un paio di messaggi che non posso leggere né mandare in onda che invece diciamo no, hanno qualche parolina da dirvi, però senza esagerare con le parole, insomma un bel messaggio dell'invidia per voi che siete lì all'IGV Club Santa Clara, ci può stare, no?
0: Esatto, allora noi capiamo che voi siate molto disturbati diciamo dal fatto che parliamo di mare, sole, vento e tutte cose, però vogliamo chiudere ogni puntata di questo programma col messaggio dell'invidia, quindi 393-444-0444 potete dire tutto quello che volete, potete dire di ogni, l'importante è che siano, non siano parolacce, diciamo. Cerchiamo di trovare
1: mandabili, dai. Mandabili. Tra poco ancora insieme da IGV Club Santa Clara Costa Smeralda.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Businessman, una canzone che Dito nella Piaga ha dedicato al nostro Claudio Chiari, perché lui è un vero businessman. Senti Claudio, ma tu sì, quando sei in vacanza, hai piacere, mi è uscita la Letizzetto che dorme in me. Sì. Allora dicevo, tu quando vai in vacanza spegni il telefono, sei un vero businessman col telefono sempre in mano?
1: Allora, non sono un vero businessman, però non riesco a spegnerlo completamente. Ci provo, ci provo.
0: Non avevo dubbi,
1: Perché tu lo spegni,
0: No, ma figurati, allora, io faccio storie in continuazione, perché se non le posti su Instagram non sono mai successe. Questa è l'estate di Radio Number One in diretta dai GV Club Santa Clara in Sardegna, Costa Smeralda. Adesso ho il piacere, sono anche molto emozionata nel farlo, di presentarvi un personaggio che tutto il mondo ci invidia, che tutte le radio vorrebbero nel loro team, che tutte le televisioni, programmi importanti come Zelig vorrebbero accaparrarsi, ma lui è qui solo per noi, è vero Sergio?
2: Esatto, te lo presento subito. Ciao, nome? Stefano. Stefano, vai, Stefano. Tu sei importante perché è scoppiata la freddura mania qua.
3: Eh sì, è scoppiata e adesso stiamo cercando di contenerla, ma non si riesce ancora.
0: Certo, cioè la tua, il tuo cavallo di battaglia sono le freddure bollenti, giusto?
3: Bravissima, freddure bollenti.
0: Mamma, sono già emozionata. Ce ne puoi dedicare una per favore in esclusiva per Number One?
3: Va bene, grazie, solo per voi. Grazie, allora, Stefano. Siamo in aeroporto, sì, un vampiro si gira verso una valigia, ah, si spaventa e un signore gli fa: scusi, ma qual è il problema?
4: È perché quello è un bagaglio.
0: Bella, bella, bravo. Grazie d'esistere, grazie, grazie Stefano. A domani Stefano, grazie, grazie per essere con noi. Io ho adorato comunque,
1: cioè, anche io.
0: A me faceva riderissimo. Poi ce n'aveva un'altra anche sull'origano che mi ha fatto ancora più ridere. Magari ce la dici domani. Adesso c'è Shakira.

0: protagoniste dell'Halftime Show di ieri sera nella finale dei mondiali USA. C'era anche Shakira, l'hai visti Claudio?
1: Sì,
0: gli spettacoli?
1: Sì. Assolutamente, l'ho trovata anche particolarmente in forma Shakira, ragazzi miei.
0: Ma infatti
1: wow,
0: Tutti dicono, ho letto molte cose dopo le prime esibizioni, no? Col singolo dei mondiali, dai, ma cosa ha fatto? Ma non è lei, è una controfigura. Secondo me ha fatto un lifting. Io sono quasi certa che abbia fatto un lifting.
1: Possibile, però se l'ha fatto molto bene. Nel senso che io
0: sì,
1: l'ho ritrovato. Quanti anni ha lei? 50 e rotti? No? Sì.
0: Non ne ho la più pallida idea, ma vorrei avere il numero del suo chirurgo immediatamente. Cioè lo voglio. I want it all and I want it out. Allora, Shakira, l'abbiamo ascoltata con Waka Waka. Siamo in diretta da IGV Club Santa Clara e siamo in Sardegna. E Sergio Labruna è con un altro special guest,
2: un'altra special guest, esatto. Manuela, ciao, nome?
3: Lucia.
2: Allora Lucia, noi abbiamo sentito un po' la tua voce, il canto, vai Lucia.
0: Lei canta,
2: abbiamo
0: benissimo,
2: veramente pochissimi secondi, ma cantaci una canzone, proviamo a sentire.
0: Lei canta benissimo, è bravissima. Così subiamo a cappella, così la fai.
3: Rompiamo il ghiaccio subito.
0: Vai.
3: E a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso.
0: Ma brava!
3: La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore.
0: Brava!
2: La spiaggia applaude, grazie.
0: Siamo pieni di artisti, questa è performance, ragazzi, performance. Ah, adoro. Messi, no, è bravissima, brava veramente.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Anche a te, come a Stefano, delle freddure bollenti, ti vogliamo tutti i giorni, quindi sei assunta, ti abbiamo assunta. Questa è l'estate di Radio Number One in diretta da IGV Club Santa Clara, in arrivo Lola Young.

0: I messaggi invidia per i nostri eroi al mar, ne leggo uno. Tanta invidia che siete in Sardegna, maledetti, questo è il più simpatico. Mandateci pure degli audio che poi alla fine verranno messi in onda, perlomeno sceglieremo il migliore. Tra poco ancora insieme.
1: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Dracula, il pezzo di Tame Impala su Radio Number One. Quanto mi piace questa canzone, e ci stava benissimo con la freddura bollente di prima, sì. Questo pezzo qua, no? Il vampiro col bug, Dracula. Allora, dove è andato a finire il mio socio compagno di mille avventure nell'IGV Club, Santa Clara Sergio La Bruna?
1: Cara Manuela, siamo proprio qui, guarda, ho una persona molto carina, molto bella, te la voglio presentare. Ciao, il tuo nome?
2: Gabriella,
1: da dove?
2: Torino.
1: Allora, so già che ascolta Radio Number One, sì. Gliel'ho detto, ma la cosa bella è che lei viene da sola nei villaggi.
0: Brava.
1: Perché dice, tanto io qui conosco.
0: È certo, giusto.
1: È vero?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ecco.
0: Senti, quindi... ma conosci rimorchi anche o conosci e basta?
2: No, mi piace anche divertirmi.
0: Certo.
2: Soprattutto mi piace il bar.
0: Sì, si dicono tutti così.
1: Comunque è molto bello, gioca a golf, ha detto il tennis, c'è il paddle. Io volevo chiedere, meglio tennis o meglio paddle?
2: Il tennis lo conosco di più, ecco. Che il paddle.
0: Io invece volevo chiedere, siccome anch'io sono qui da sola e anche poi a casa sono da sola, volevo chiederti poi se anche a me piace il mare, dove farmi piacere di più il mare, visto che tu mi sembra che sei un'esperta. Ecco.
2: Le isole sono le migliori.
3: No, non ho capito.
2: Le isole sono le migliori.
0: Va bene, ce lo diciamo poi, in privato. Queste sono cose che non si possono
1: rivelare.
0: Sono cose che devono rimanere tra di noi.

0: celebramos. Io non volevo dire niente, però mi mettete Alvaro Soler che è spagnolo con una canzone, il mismo suono in spagnolo. Io sono spagnola e siamo i campioni del mondo.
1: La giornata giusta. Ascolta, oh, Manu, ho un messaggio sia per te che per la signora. C'è Paolo che dice che ha tutto il mare che volete.
0: Bene, allora io e la signora siamo in arrivo. Perfetto. Perché noi ci divertiamo, insomma, siamo due che si divertono. Allora, io mi stavo facendo una cultura, caro Claudio, sì, sugli sport da mare. Non sono molto ferrata in materia, ho scoperto una versione 2.0 del windsurf, dove praticamente quando lo facevo io c'era la vela attaccata alla tavola, mentre invece adesso la vela vola, cioè lui vola, la vela vola e vola anche la tavola praticamente. Cioè, non è più. Una volta andavano a pelo sul mare, adesso vola. Proprio.
1: Lo hai già provato?
0: Ancora no, però conto di farlo, così perlomeno abbiamo archiviato la pratica, via, ciao, e posto. La vecchia si rompe in 3 secondi netti. Poi abbiamo scoperto l'esistenza del SUP, che va molto di moda, ed è la tavola con il remo.
1: Quello più conosciuto, sì.
0: Tu sei da SUP?
1: Io sì, io lo chiamo SUP, però tu lo chiami SUP?
0: SUP, com'è?
1: Vabbè, quella roba lì.
0: E poi ne ho scoperto un altro perché mi ha molto incuriosito, che è quello più faticoso di tutti. Sì. Mi ha incuriosito un cliente di GV Club che è a mollo tipo da un'ora con una ragazza, e quello è cerco di farmi la tipa. Ma
1: è un sport molto particolare questo.
0: Sembra, te lo ricordi la pubblicità di quello che stava a mollo tutto il tempo della morbidente? Che cos'è? Ecco,
1: sì,
0: una roba del genere.
1: No, non esiste sporco impossibile.
0: Esatto, più o meno l'effetto è lo stesso. Vedremo, vi farò sapere magari domani, perché mi sa che è ancora lunga la storia.

0: L'ultimo di oggi è Nonostante tutto di Cesare Cremonini e Elisa. Che bello chiudere con un happy ending. E il tipo che si voleva rimorchiare la tipa è uscito dall'acqua con la tipa e vanno a mangiare insieme. Ma vieni!
1: Tutto bene, quello che finisce bene, insomma.
0: Esatto.
1: Però abbiamo un messaggio, abbiamo lanciato insomma il contest del messaggio invidioso, sana invidia, per voi che siete esatto. Lì a mare, quindi ne abbiamo uno che si rivolge tra l'altro proprio a te, Manu. Senti qua.
2: E la Doriani non lo sa che quando avrà finito lì in Sardegna la fattura arriverà e le toccherà pagare.
1: Hai capito? Dice che quando finisce tutto devi pagare.
0: Ah, ok. No, perché io non li sento i messaggi, quindi volevo che mi suggerissi una risposta da dare. Una risposta a modino da dare alla persona.
1: Ma no,
0: mi dispiace.
1: No.
0: Non l'ho sentito.
1: Lasciamolo lì, dai.
0: Però raccolgo tutta la tua invidia assolutamente giustificata. Grazie per averci seguito anche oggi. Ritorniamo domani ovviamente tra le 12 e le 13 in diretta da IGV Club Santa Clara. Io ringrazio Luca che è il nostro fonico qui in loco. Ringrazio Alessandra Valtolina, Stefano Carboni, ma soprattutto il mio partners in crime Sergio. Anche a te domani. Ciao Claudio, grazie anche a te. Ciao, un bacione.
1: Ciao a tutti
0: domani.
1: Voi. Adesso One Match, questo è Radio Number One.
3: I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club Summer One.
4: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, alle 13 in punto, le notizie, poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
1: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
5: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di

0: Quanto ci piace. Bossa nostra, questa è Gaia, qui a Radio Number One, con le donne al volante, in questo lunedì. Come va? Come state? Siamo già al 20 luglio, Agnese.
1: Eh sì, per tanti è già periodo di vacanza, giustamente. Sì. Alcuni ancora al lavoro, giustamente, anche loro, dai.
0: Vabbè, dai, abbracciamo. Manca poco, dai, che manca poco. C'è anche chi è tornato dalle vacanze,
1: esatto.
0: Pensa un po'. Infatti, allora, vogliamo parlare di quello che succede in Spagna. A parte che in Spagna oggi, cioè, pensa che se avesse vinto l'Argentina, oggi volevano farlo festa nazionale.
1: In Argentina.
0: In Argentina.
1: Certo.
0: Non hanno vinto e quindi in Spagna, comunque, mi ha detto mio fratello che vive alle Canarie. Che vive alle Canarie, comunque è lì e dice, non hai idea cosa è successo
1: del
0: ieri.
1: Vabbè. Clima di festa, ma
0: sì,
1: ci sta,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Giusto così.
0: È vero,
1: alla
0: vero.
1: Fine.
0: Vabbè, vogliamo invece parlare di quello che fanno in Spagna. In Spagna molte aziende in estate adottano la jornada intensiva. E che cos'è sta jornada intensiva?
1: Eh sì, molte aziende da giugno a fine agosto passano alla jornada intensiva, che è un orario concentrato in un unico blocco mattutino, quindi generalmente dalle 8 alle 15 senza pausa pranzo, con uno stipendio invariato, ma soprattutto con pomeriggi liberi. E in alcuni settori, come per esempio l'edilizia, questo modello intensivo è ormai indispensabile per motivi di sicurezza,
0: certo.
1: Sì, chiaro, per il caldo in molte zone aride e calde, e migliaia di lavoratori hanno adottato un altro orario ridotto, cioè dalle 7 alle 14, appunto per evitare di lavorare nelle ore più afose della giornata.
0: E quindi viene naturale chiedersi questa cosa.
2: Ma tu? Ma voi?
1: Solita domanda.
0: Esatto. Solita domanda. Potrebbe funzionare anche nel resto d'Europa? Potrebbe funzionare ad esempio in Italia? Cioè iniziare alle 8 del mattino e finire alle 3 del pomeriggio e avere poi il resto del pomeriggio libero. Oh, io ci starei.
1: Oh sì, ci metterei,
0: sì,
1: anche la firma.
0: Sì,
1: oppure
0: sì.
1: Potrebbe funzionare nella vostra azienda, nella vostra attività? Perché magari non tutti sono d'accordo. Dipende dal lavoro che uno svolge.
0: Certo.
1: Ovvio.
0: Fateci sapere se questa idea un po' vi piace, insomma, se si potrebbe attuare anche dove lavorate voi. 393 444 0444.

0: anzi buon lunedì anche da Saif qui su Radio Number One. E noi donne al volante stavamo parlando della giornata intensiva, che è questa sperimentazione che anzi ormai è già entrata in atto in diverse aziende spagnole, da giugno a fine agosto, anche i primi di settembre, poi dipende da quanto caldo fa. Molte aziende anticipano l'orario di lavoro e soprattutto riducono la pausa pranzo per poi uscire, far sì che i propri dipendenti escano prima per godersi il pomeriggio e per non lavorare sotto il sole o nelle ore più calde.
1: Dalle 8 alle 15 orario continuato, c'era anche il film, però era dalle 9 alle 17 forse, qualcosa del genere, non è proprio la stessa cosa. Sentiamo che cosa ne dite voi.
2: Ciao ragazze, ma buongiorno, Luca da Mantova, ma ciao. Magari, guarda, io ho proposto tantissime volte fare anche alle 6 o alle 5 del mattino fino alle 3 del pomeriggio, mezz'oretta, un panino e via, ti fermi a metà strada e poi riparti, il pomeriggio libero, ma qui non c'è niente da fare. In Italia è così, quando c'è qualcosa da cambiare fanno tutti orecchie da mercante, ma chissà com'è. Va bene, ciao.
1: Beh, però dalle risposte che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, molti vorrebbero fare appunto dalle 8 alle 15, ma in molte aziende, in molte fabbriche anche non c'è questa possibilità. Anche in molti negozi, come fai a chiudere alle 15? No? Non è nella nostra cultura. Se vai al nord, ad esempio i paesi del nord, molti, ad esempio in molti paesi il sabato i negozi sono chiusi.
0: O la domenica direttamente.
1: O la domenica, sì, certo, sono certo. Tutti chiusi, mentre noi qui siamo abituati. tutto aperto, liberi tutti.
3: Ciao, sono Gabriele da Varese.
1: Ciao.
3: Io lavoro nell'edilizia a Lugano. Uh-huh. Questi orari qua già li stiamo facendo da qualche anno, perché l'estate ormai diventa improponibile, anzi a volte si parte anche le prima 6:30 per poi appunto staccare, perché
1: fa troppo
3: caldo,
1: sennò
3: si cuoce.
0: Esatto,
3: ciao.
0: Ciao.
1: Beh, ha ragione.
0: Caspita, sì,
1: veramente fa veramente tanto caldo per lavorare in quelle ore.

0: sono le donne al volante. Stavamo parlando del fatto che in Spagna lavorano dalle 8 alle 15, orario continuato, e poi nel pomeriggio liberi tutti, soprattutto naturalmente nei mesi estivi. Siete d'accordo? Si può fare, non si può fare? Vittorio da Bussolengo, qui siamo in provincia di Verona, dice: ciao, in Tunisia d'estate si fa il sens unique, cioè dalle 6 alle 14 da sempre.
1: Hanno ragione,
0: sono
1: loro,
0: avanti, sono avanti in Tunisia.
1: E poi c'è Roberto che ci dice: da me da metà giugno alle ferie facciamo l'orario continuato dalle 7 alle 15, poi loro, ovvero i dipendenti, vanno a casa, io che sono il capo 17:30. Ma tu sei il capo,
0: vabbè. Il capo è giusto che rimanga fino alla fine, prima i dipendenti se ne vanno. È un po' come il capitano che abbandona
1: la nave,
0: deve essere
1: insieme.
0: L'ultimo tra poco il traffico.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi ti allago lo studio.
5: Ma come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: viabilità.
1: Torna al volante con voi subito gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
2: E subito andiamo sull'autostrada Pedemontana, dove ci sono dei rallentamenti per un veicolo fermo tra la tangenziale sulla tangenziale di Varese, tra Gazzada Morazzone e il bivio per la 8 in direzione della 8. Sulla 1 invece la Milano-Bologna c'è un incidente in direzione di Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza e ci sono code, ma il traffico è rallentato anche in direzione di Milano tra l'allacciamento per la 15 Fiorenzuola per i soliti curiosi. Andate oltre, andate. Sulla 4 la Torino-Milano c'è un incidente in direzione di Torino all'uscita di Chivasso Ovest, poi code e traffico intenso anche sulla Milano-Brescia tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 6 la Torino-Savona 2 km di coda per un incidente in direzione di Torino tra l'allacciamento per Savona e Altare, code a tratti anche nel senso opposto verso Savona. Sulla 10 la Genova 20 miglia ci sono code per traffico intenso in direzione Genova tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7. Materiali dispersi poi sulla carreggiata in direzione di 20 miglia tra Spotorno e Orco Feglino. Sulla 15 la Parma La Spezia lavori in corso in entrambe le direzioni tra Berceto e Pontremoli con code a tratti in direzione di Parma. Pioggia sul tratto tra Borgotaro e Berceto. Segnalato anche un veicolo in avaria all'uscita di Berceto in direzione di Parma. Chiudiamo con le code segnalate al traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix.
1: Viaggiate sempre con prudenza e con noi Donna al Volante. Se non Spagna olé, perché tra poco diremo una curiosità riguardo a questa vittoria.
2: Sì, ne hanno parlato tutti naturalmente della vittoria ma siete contenti che ha vinto la Spagna più dell'Argentina o speravate nella vittoria dell'Argentina?
1: O non ve ne frega.

0: la sua American Girls qui a Radio Number One. Ci sono due Italian Girls, sono Lili Agnese, le donne al volante, benvenuti a bordo. Beh, insomma, abbiamo visto com'è andata ieri sera. Oh, non c'era in giro nessuno ieri a casa, cioè in giro
1: nella
0: a casa mia
1: zona.
0: Sì, nella mia zona, sul lago tra l'altro, non sentivi girare una, cioè, dove sono tutti? Erano tutti a casa a vedere la finale appunto dei mondiali. Però per chi facevate il tifo, vi interessa qualcosa, sì, no, eccetera, questo messaggio ci ha fatto tanto ridere.
2: Allora, io tifavo per il Brasile, poi il Brasile è uscito, allora ho detto vabbè, allora a questo punto tifo il Portogallo, poi il Portogallo è uscito, allora ho detto beh, a questo punto, visto che gioca bene, tifo la Francia, e la Francia è uscita.
1: Esatto, sì.
2: Quando è uscita la Francia ho detto beh, a questo punto tifo l'Inghilterra, e l'Inghilterra è uscita.
1: Sì.
2: Ieri sera ho detto beh, a questo punto tifo l'Argentina, e l'Argentina ha perso.
0: Ecco.
2: Quindi, forza Spagna.
1: Olè, forza Spagna.
0: Si va per esclusione, capito?
1: A questo punto.
0: Però fai una cosa... Non ti fare nessuno. Perché
1: ma proprio
0: ma quel filino di sfiga un
1: porti,
0: po'
1: cioè. Facciamo che non ti diciamo mai niente neanche di noi. Devo andare.
0: Esatto.
1: No, devo fare questa gara. No, non facciamo nessuna gara. No, niente.
0: No, però è fortissimo questo ascoltatore. Grazie per il tuo messaggio. E si parlava appunto di quello che è successo. E che cosa è successo ieri?
1: È
0: fatto
1: successo,
0: tanto ridere anche questa cosa.
1: È successo che durante la partita, ovviamente, i voli non è che si sono fermati, neanche quelli da e per la Spagna. Ma ad un certo punto, su un volo pieno di spagnoli, il comandante ha aperto il suo microfono dell'interfono, così lo possiamo chiamare, e ha detto una comunicazione molto seria: carissimi passeggeri, chi ha una maglia con una sola stella dovrà comprarne un'altra. E lì hanno capito tutti.
0: No, ma se tu vedi il video, cioè al momento sono rimasti tutti un po' così e poi... Fantastico, veramente fantastico. Io facevo il tifo per la Norvegia all'inizio, poi la Norvegia è uscita, basta. Ho tifato Spagna subito e alla fine è arrivata la Spagna e ne sono felicissima. Sentiamo.
3: Ma che goduria è stata vedere Trump che ha dovuto dare la mano sia a Sanchez che insomma agli spagnoli, dopo che li ha insultati in malo modo dicendo che erano i peggiori d'Europa e che con loro non avrebbe avuto niente a che fare, gli ha dovuto stringere la mano, gli ha dovuto dare le medaglie e
0: bravo,
3: congratularsi con loro. Ci sono veramente cose che non hanno prezzo,
0: sì,
3: e questa è una
1: del tipo bravi, sì, dai, bravi, sì, bravi. Sì. Dai, tornate in Europa per
0: il
1: favore.
0: Prezzo lo vediamo alla pompa,
1: esatto.

0: Nuovo singolo di Madame si intitola Mamma non mama, un po' come quando sei lì con una margherita e capisci, mi amerà, non mi amerà, chi lo sa?
1: E rimani con lo stelo spoglio.
0: Esatto. e ancora non hai una risposta.
1: No, esatto, la risposta non ce l'hai. Tra poco ci rimani malissimo. Sì. Tra poco una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Mancano 157 giorni a Natale.
1: E 16 ore.
0: Sì, anche le 16 ore pure. George Michael con Carolee's Whisper, 1984, questo è stato il suo primo singolo da solista, però incluso in Make It Big, l'album degli UM, pubblicato appunto nell'84. Donne al volante, grandi canzoni, come sempre, qui a Radio Number One, e parliamo invece di grandi disagi. Perché proprio da oggi fino al prossimo 26 luglio il ponte di ferro che unisce le sponde del Ticino tra Castelletto Ticino e Sesto Calende chiuderà al traffico veicolare e anche il transito dei treni sarà interrotto. Ci sono delle misure compensative, quali sono? Sentiamo.
1: Il primo è il servizio barca tra le due sponde, si potrà passare appunto, arrivare al molo, aspettare la barca, quando la barca poi è piena si può appunto raggiungere l'altra sponda. Ovviamente la barca parte solo quando raggiunge
0: un certo numero di
1: persone, quindi starà lì ad aspettare. Ecco, questo è quello che hanno detto. I pedoni potranno passare sul ponte, potranno anche passare con una bicicletta, però accompagnandola a piedi, a mano, sul tratto appunto pedonale, e che per chi deve per forza usare una macchina, e capiamo anche il perché, è confermata la gratuità del pedaggio autostradale della A26 tra Castelletto e Sesto Calende.
0: Quindi non si paga, insomma, quel tratto. Ok. Ci saranno però un po' di disagi, lo ricordiamo, da oggi fino al prossimo 26 luglio. Dai, una settimana.
1: Dai, si può fare. Si può fare.
0: Portate pazienza.
1: Si guada il fiume, ma sì. Perché no?
0: Esatto.

0: sua People Watching qui su Radio Number One.
1: E con le donne al volante rimanete con noi, parliamo della legge di Murphy.
0: Esatto.
1: Cioè quella legge che ti fa sembrare che la coda dove ti trovi tu è sempre quella più lunga.
0: Esatto, tu quella... cambi corsia, sì, ma sì, comunque sei sempre l'ultimo e non capisci mai perché.
1: Esatto, però non è sempre così e soprattutto ci sono situazioni che è bene chiarire. E quindi noi abbiamo, siccome lo viviamo quotidianamente questo stress.
0: Esatto, da donne al volante.
1: Esatto, vediamo di parlarne e di capire come funzionano le cose. Lo faremo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Radio Number One Notizie.
11: Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un'operazione di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato stamani in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo colpite dalla guerra. Calcio in lutto: è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979 stella del Liverpool. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Toti e Alfa con Buon Vento qui a Radio Number One. Intanto i nostri ascoltatori dicono sì sì, si parla tanto di Spagna, però anche Kimi Antonelli e la Ferrari, insomma, ieri sono saliti primo, secondo posto, non male effettivamente.
1: La Ferrari, questo è il giorno più spettacolare della mia vita.
0: E va bene, ci siamo. E allora parliamo di legge di Murphy.
2: La legge di Murphy, sì,
0: quelle cose, perché la corsia di fianco a noi ci sembra sempre più veloce rispetto alla nostra, ma non è vero.
2: Non è sempre vero,
0: è spesso un'illusione.
2: Ci sono tre motivi che ci illudono. Il primo è che quando la velocità delle file si equivalgono più o meno, entra in gioco un effetto illusorio, una vera e propria illusione, per cui a noi sembra che la nostra fila sia quella più lenta. Ovviamente le altre invece Speedy Gonzales, la Ferrari appunto, invece no, anche loro sono in coda,
0: no.
2: Poi da un punto di vista statistico effettivamente potremmo anche trovarci spesso in una fila lenta, quindi sai, magari tante volte dici ecco ancora sono qui così. E poi in terzo luogo tendiamo anche a sovrastimare la velocità delle auto che ci sorpassano, sembra che loro vadano velocissimo quando non è vero.
0: Sì, poi diciamo che l'automobilista quando gli capitano queste cose passa più tempo a pensare di essere più lento degli altri rispetto al tempo che passa a pensare di essere più veloce.
2: È vero, cioè, è sempre negativo.
0: Sì, è sempre un po' negativo. E ma come mai loro vanno avanti? Mi è mai capitato ad esempio a un casello autostradale, tu arrivi, ci sono un sacco di code, cioè, sia nel telepass sia nel pagamento,
2: nei
0: banco,
2: esatto,
0: dove paghi eccetera eccetera, niente, cioè tu arrivi, mi è mai capitato, tu arrivi e dici ah, io sono furba, vado nella corsia dove ci sono soltanto tre auto, da tutte le altre parti ce ne sono 20, ma tu vai in quella dove ce ne sono tre perché riesci a infilarti. Arrivi lì, però ti capita sempre il deficiente imbranato che sta lì due ore e quando tocca a te tutta quella lunghissima coda è già passata.
2: È vero,
0: da un bel po'.
2: È vero, ma capita anche alla cassa del supermercato,
0: sì,
2: se ci fai caso.
0: Sì.
2: E poi io non ho mai capito se è meglio avere davanti una persona con una spesa infinita o più persone con delle spese piccole. Questa cosa non l'ho mai capita. Dovrei fare mettere un cronometro.
0: Io
2: vedere.
0: Quando vedo i carrelli enormi, se ho poche cose.
2: Scusate,
0: no,
2: solo
0: no,
2: questo.
0: No, io non chiedo mai.
2: Ok, cioè, però le fai vedere. No, alzi bene
0: no,
2: il tuo prodotto.
0: Ho lì due robe in mano.
2: Okay.
0: Se la signora o il signore con il carrello
2: ci fa caso, che
0: sovrasta, insomma. Vede che ho due cose e non mi dice nulla, io non chiedo.
2: Ok,
0: no, non
2: beh,
0: chiedo
2: giusto,
0: perché
2: esatto.
0: Cioè, sono arrivata dopo, quindi è giusto che sia così. Se mi chiede, dico grazie signore.
2: Ma venga qui che l'abbraccio nel frattempo.
0: Vabbè, qui potremmo scrivere libri adesso, questa cosa. Hai voglia.

0: su Radio Number One. Magari qualcuno di voi in questo momento è un po' imbottigliato nel traffico e si rende conto che la corsia che ha scelto è la peggiore. Davvero non si procede, quelli di fianco continuano ad andare e non è giusto. Ma perché? Ma perché? Ecco, sappiate che è un'illusione.
1: Sì,
0: non
1: è vero. È un'illusione, il più delle volte è un'illusione. Poi se vi capita la coda, quella più corta, spesso trovi davanti quello che insomma, per un motivo o per l'altro ti rallenta.
0: Sì.
1: E quindi, a parte che ho notato che ci sono, quando ci sono queste code a volte è perché anche ci sono tante auto che non ti danno la possibilità di andare avanti, ma tengono delle distanze. Va bene la distanza di sicurezza, però quando ci sono code così su strade anche abbastanza strette, e che cavolo, cioè restringi un attimino, sì, che ci stiamo un po' tutti, no? E invece no, magari tu ti devi immettere, questi vedono che ti devi immettere, però tengono delle distanze assurde,
0: esatto,
1: tra un'auto e l'altra. Vabbè.
0: Alla fine tutti bloccati. Oh, che
1: però,
0: bello.
1: Però insomma questo è quello che succede quasi ogni giorno. Poi ci sono quelli che capiscono e quelli che invece non vanno oltre, ma non importa. Noi vogliamo invece un po' di serenità,
0: sì,
1: vogliamo un po'
0: evadiamo.
1: Di relax, vogliamo evadere, non vogliamo code. E allora vi ricordiamo che Radio Number One è in diretta dalla Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barrabisa a Olbia, dove c'è la nostra IGV Club, dove c'è la nostra Manuela Doriani, che sta facendo veramente grandi cose.
0: Esatto, di tutto e di più, perché continua la combriccola, probabilmente l'avete anche sentita questa mattina, ma non solo, perché ogni giorno si collegherà dalle 12 alle 13 qui in diretta su Radio Number One, e poi lei la farà dei DJ set, perché la Manu è una bravissima DJ, quindi volendo si può anche ascoltare la radio dell'IGV Club proprio sul nostro sito.
1: Esatto, andate a sbirciare, insomma, questa cosa. Quanto siamo invidiose io e te, Agnese?
0: Da 1 a 10, 11 probabilmente.

0: con Single Soon qui a Radio Number One. Tra poco parliamo di traffico e poi parleremo di persone che
1: sbadate.
0: Sì, smemorate. Veramente smemorate, sì. Anche un po', come dire,
1: un po' tocche a questo, sì, punto, perché dai, come fai a dimenticarti
0: io
1: queste cose?
0: Io non sapevo quale aggettivo utilizzare, dai. Mi hai salvata, grazie. Insomma, rimanete con noi, tra poco il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la festa.

0: viabilità.
1: 18:25, Radio Number One, la situazione del traffico in questo momento.
2: Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, dove la situazione è più critica perché ci sono code per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, ma code anche tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano per curiosi. Sulla A4 Milano-Brescia c'è un incidente segnalato alla barriera di Milano Est in direzione Milano, e sul tratto Torino-Milano ci sono code a tratti per lavori tra Chivasso e Chivasso Ovest in direzione di Torino. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente all'allacciamento Caselle in direzione di Torino Nord A5, il traffico è rallentato con code tra Regina Margherita e l'allacciamento di Caselle. Code anche sulla tangenziale sud di Torino tra Autoporto Sito e Corso Alla Mano. Sulla A10 Genova Ventimiglia ci sono code a tratti per 2 km per traffico intenso tra Spotorno e allacciamento A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Genova, e sulla 6 Torino Savona ci sono code a tratti per 1 km a causa di un incidente tra allacciamento Savona A10 e Altare in direzione di Torino, code a tratti per 2 km anche in direzione opposta tra Altare e allacciamento Savona A10 in direzione appunto di Savona. Sulla A15 ci sono code a tratti per 4 km a causa di lavori, il traffico è intenso tra Pontremoli e Berceto, la direzione è quella di Parma. Concludiamo con la 1 Firenze-Roma, dove è segnalato un incidente tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione Firenze, dove ci sono code.
1: Naturalmente buon viaggio a tutti e portateci con voi.

0: patracche.
1: Sì, sono un po' come quelle cadute che ti fanno un po' sorridere per sì, certi versi.
0: Per certi versi sì. Quando passa il dolore, ridi.
1: Sì, quando passa il dolore. No. Quindi stavo raccontando fuori onda che mi era capitata una cosa di questo tipo durante una serata di musica che stavo presentando, eccetera.

0: poi cerchi di... No, ma non mi sono fatta niente.
1: Sì,
0: un livido, un male.
1: Con molta nonchalance, perché comunque dai, figura ho fatto. Ma no, ma va bene così. E poi trauma.
0: Sì, esatto. Chissà che trauma. A proposito di traumi, insomma, questo signore che signora che ha comprato questo biglietto che vale 596.000 euro al Super Enalotto, ma ancora non l'ha ritirato.
1: Esatto, succede. Ogni tanto ci si dimentica di qualcosa, di andare a ritirare un pacco che ti è arrivato. Magari non hai visto neanche la notifica. E sì, succede anche dimenticarsi quasi 600.000 euro. Siamo a Bari, lo scorso 14 maggio è stato vinto appunto questo biglietto del Super Enalotto. Tutt'oggi il vincitore è disperso.
0: Tra l'altro ci sono 3 mesi di tempo, mi pare, per ritirare. Comunque i termini scadono il prossimo 12 agosto, e se il signore o la signora non andranno a ritirare il premio,
1: così, io,
0: questi 600.000 euro, adios. Tra l'altro i numeri erano il 31, 56, 72, 74, 84, 85, io me li gioco.
1: A sto punto.
0: Cioè, giochiamoceli, proviamo. Anche noi, magari proviamo. Dai, allora, quindi 31, 56, 72, 74, 84, 85. E mo c'è Bruno Mars. Easy.

0: Sì, Madonna, la sua danceria qui su Radio Number One. Stavamo parlando noi donne al volante di questa sconosciuta che insomma ha vinto un biglietto al Superenalotto di 596.000 euro, ma ancora non l'ha riscattato.
1: A tempo fino al prossimo 12 agosto, ma chissà dov'è.
2: Ma per forza che nessuno lo reclama quel premio. Poverino, sarà stato qualche pensionato, qualche pensionata già debole di cuore, gli è venuto un colpo.
1: No.
2: È per quello che hanno fatto il Superenalotto.
1: Ma no,
0: ecco perché lo fanno.
2: Ciao ragazze, buona serata, Orso da Legnano. Madonna, che botta, che guprez.
1: Ci ricorda tanto il film.
0: Tre uomini e una gamba. Sì,
1: infatti, altro Giovanni e Giacomo. C'è Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift qui a Radio Number One con le donne al volante, tra poco una grande canzone, poi una roba che non si può sentire.
1: Una ricetta rivisitata, dai, diciamo così.
0: Questi cuochi stellati, sai dove gliele metterei le stelle?
1: Le stelline.
0: Vabbè, andiamo avanti, va.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: di debutto Toto 1978, Hold the Line, grandissimo successo per questa band americana fondata dai fratelli Porcaro, Steve e Jeff Porcaro. Bene, con le donne al volante ricordiamo l'appuntamento anche della sera dalle 22 con Number One Classics, dove si ascolta insomma musica, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Anche questa sera ci saremo, però attenzione, perché questa musichetta di sottofondo? Perché c'è questo chef catalano che ha pensato bene di rivisitare il nostro ragù alla bolognese.
1: Esattamente, lui che cosa fa? Cuoce il ragù più o meno come dovrebbe essere cotto, lo prepara con la ricetta originale bolognese, se non che alla fine, quando la pasta è cotta, quando il ragù ha già incontrato il maccherone, ci mette 3 uova crude sbattute, amalgama tutto insieme e serve. Questo è.
0: Ma perché?
1: Perché così si crea una cremina con anche il formaggio grattugiato e anche la parte grassa del sugo, quindi si crea una salsa della consistenza densa, anche setosa, vellutata, bello da vedere, buono da mangiare.
0: Ma io mi faccio una domanda, ma questi chef stellati, ma perché non fanno rivisitazioni delle loro ricette anziché metter mano nelle nostre?
1: Ma tu, vabbè,
0: ma c'è anche l'altro inglese, quell'altro che ha fatto delle robe ignobili con la carbonara, delle robe che non si possono sentire. Ma per

0: ballare con la loro Mercy qui su Radio Number One. Un po' di pietà.
1: Sì, molti ascoltatori dicono che nel ragù alla bolognese, come fa questo chef catalano, non si mettono le uova a crudo per poi gironzolarle nel sugo e farne una cremina, come dice lui. Non c'entra nulla, non
0: una
1: c'entrano nulla. Sì,
0: densa,
1: non c'entrano niente le uova crude nel ragù alla bolognese. Ci sono gli emiliani che si stanno rivoltando. Cioè, veramente, avete ragione, non si può. Vabbè, in ogni caso rimanete lì perché l'argomento ristorazione, ristoranti, sì,
0: non
1: lo
0: è
1: manterremo
0: finito.
1: Sì, lo manterremo.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Radio Number One e buon lunedì.
1: Sono le 19:00.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Radio Number One Notizie.
6: 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende, si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Resta il gelo diplomatico tra Mosca e Roma. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Russia ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca e un suo collaboratore. Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio il premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. La nazionale spagnola, campione del mondo, è giunta al palazzo della Zarzuela, accolta dal re Felipe VI e dalla regina Letizia. Dopo l'incontro la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Impala qui a Radio Number One. Si parlava di ricette manomesse.
1: Manomesse, mi piace.
0: Manomesse da questi chef stellati, e insomma sono arrivati un sacco di commenti. Perché quando lo fa uno qualunque, non va bene quando lo fa uno chef stellato.
1: Oh, arte!
0: Oh, è un genio! E va bene, noi donne al volante però vogliamo anche parlare, cioè quella dei bambini che fanno casino al ristorante. E allora, siccome succede non soltanto in Italia, ma è successo

0: ma anche poche opportunità.
1: Esatto, e poi tra l'altro poi una che, situazione che grava molto soprattutto per quanto riguarda il settore femminile è il fatto che comunque sia gli stipendi, ma questo ormai da anni si dice, ma anche per quanto riguarda posizioni importanti, non sono così ben retribuiti gli stipendi rispetto a quelli del maschietto, cioè praticamente c'è questo divario economico che non è carina questa cosa.
0: E riduciamolo, no? Dai!
1: Dai, riduciamo, anzi, non, evitiamolo, lasciamo pari patta, no? Cioè, se uno a uno, nel senso che se l'uomo guadagna uno, anche la donna deve guadagnare uno, perché deve guadagnare 0, non so che cosa, no?
0: Cioè, certamente.
1: Non mi sembra il caso, lei cosa dice, signor Garro?
0: Sono d'accordissimo con lei, allora aumentiamo anche lo stipendio della nostra barista, che dice, esatto, lo chiede sempre.
1: Non lo so, potrebbe essere un'idea, ma non lo so perché...
2: Posso avere un aumento?
1: No, allora... ma lei, non ha... siccome non abbiamo baristi, lei non ha un parametro di confronto all'interno del locale, quindi lei tiene così e va bene così.

0: di noi.
1: Sai che ogni tanto me lo chiedo anch'io, cosa frequentale, lei non se la fa questa domanda
2: tantissime volte, certo, ma io che colpa ne ho?
1: No, non lo so, siamo qua, però ogni tanto mi chiedo cosa
3: ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: E questo è uno dei motivi per cui io mi chiedo questa cosa.
4: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
5: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights.
5: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
5: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: l'ha visto dove è andato? Perché ho visto che c'è la porta aperta della cucina e non ho capito cosa sta facendo in cucina Gandalf.
1: Tantissima,
2: hai visto, sicuramente non cucina.
0: La televisione sta guardando, invece che cucinare, dove è andato Gandalf?
2: Gandalf Passione TV.
0: Niente, come non detto, va bene. Buona serata, questa è Radio Number One e ovviamente, che dire?
2: C'è un altro spazio del dedicato, il penultimo per questa serata.
0: Sì, decisamente il penultimo.
1: Ciao raga, sì, ci beviamo domani.
0: Ah, pensavo fosse già andato via prima, ma gentile che ha salutato bene. Allora, attenzione, perché non c'abbiamo più spazio, l'ha detto un attimo Falberti, però se volete dirci cosa state combinando in questa serata, in questo lunedì sera, questo 20 di luglio. Mamma mia, il 20 luglio, signor Gandolf, come vola il tempo.
2: Da un lato siamo, bello, perché si va un po' al mare, si spera, dall'altro sì.
0: Dall'altro, per chi invece vola, sta qui a lavorare, un po' meno, ma questo è un altro problema di cui ne parleremo nella prossima puntata, come si usa dire. E allora adesso invece arriva una canzone che voleva Roberto.

1997, pubblicazione che comprendeva anche all'interno Discotech, che fu poi uno dei primi singoli, e poi anche Last Night Earth, e sicuramente un album un po' particolare per quanto riguardava gli U2 in quel periodo, in quell'annata, dove c'era un po' questa diatriba tra loro e gli Oasis, tanto che ci furono diverse pubblicazioni giornalistiche, tra i tanti un noto giornalista che era Kevin Kearney, che segnalò il fatto che questa poteva essere una risposta al singolo degli Oasis di Champagne Supernova. Poi non era così, ma questo poi si fanno sempre delle, uno dice delle cose, dice ma perché le dici, ma così per dire delle cose.

0: Just So True e la Gracie Abrams.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Che c'è un sacco di gente che sta tornando, magari ha fatto il weekend, ha avuto un fine settimana pesante, ha avuto quella roba lì, no?
2: Sì.
0: Che lunedì è un po' spossata. Non ho visto quanti messaggi che stanno. Salutiamo anche Enzo, che ha avuto un weekend difficile. È andato a ballare.
2: Ciao Enzo!
0: Enzo è uno di noi.
2: Ti capisco, diciamo. Enzo, assolutamente.
0: Enzo, uno di noi. Ciao Enzo.
2: È giusto anche lasciarsi andare, no, dai, il venerdì, sì, sabato, dai, un momento di svago.
0: Giusto, uno esce un attimo dal tunnel per entrare in un altro tunnel, perché che è quello del weekend, perché se prendi quel filotto sbagliato, secondo me poi arrivi il lunedì che sei così, ti raccolgono col cucchiaino, come si usa
2: il lunedì dire. Alle 22 tutti a nanna, anzi alle 23, perché c'è anche il number one classic, diciamo, dopo di noi, quindi diciamo, resistete ancora un po',
0: resistete, perché dopo arriva la nostra Lilli a regalarvi della ottima musica spolverata in vinile in originale dal signor Gabbro, che puntualmente ogni giorno dà una spolveratina qui
2: tutto
0: là,
2: pronto per stasera,
0: tutto pronto per stasera. Allora aspettate, arriva la nostra Lilli, nel frattempo dobbiamo fare degli auguri di compleanno.
2: A chi?
0: Signor Gamma? Dobbiamo farci degli auguri a Giovanna, che compie 17 anni, dicono di dire che compie 17 anni. Fa tantissimi auguri Lori, da parte di cuore. Le è piaciuta questa dedica?
2: Tantissimi auguri anche da parte nostra.
0: Da parte di tutta Radio Number One. Terrimi auguri, guarda, bellissimo, emozionati. Guarda.
3: Pago da bere.
0: Ma lei
3: a
0: non
3: tutti.
0: Paga da bere? Ma perché paga da bere? Cioè, il compleanno è quello della nostra amica.
2: Voleva fare il suo regalo.
0: Giovanna, auguroni, anzi, ti regaliamo anche una canzone, guarda.

0: Giovanna che sta ballando sul tavolo praticamente.
1: Questa è piaciuta anche a me.
0: Ci vorrà tanto. Bene. Ok, Bob Marley and the Wailers, questo è Could It Be Love, 1980. Lui è un'icona del mondo, sicuramente del reggae, ma non solo, fautore poi. Icona anche per quanto riguarda i diritti globali, per la libertà e comunque per tantissime altre cose, diciamolo.
2: Intramontabile Bob Marley.
0: Intramontabile, decisamente intramontabile. Questa è Radio Number One, che dire?
2: Ci siamo ancora noi per qualche minuto, poi arriva lì Number One Classics, sì, Luchino e Gabbro, poi la barista, Alberti è già andato via.
0: Alberti è andato via da 8 anni, però come al solito non ha pagato, c'è Harry Style.

0: domenica.
1: Buona domenica, ieri era, però fa niente, va bene uguale.
2: Ormai è finita, sì.
1: Ormai è finita, ma.
3: Posso fare una pausa?
1: Ma no, non può andare a casa perché adesso stiamo chiudendo, vero signor Gabbro?
2: Ci sentiamo domani, sempre qui, Happy Hour dalle 20 alle 22.
1: Puntualissimi, tra un attimo arriva la nostra Lilli, arriva Number One Classics, ma voi come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
4: Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Stai ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Bentornati, ricomincio un viaggio con destinazione i decenni che hanno cambiato la musica. Buon lunedì, io sono Lily, una donna al volante, e anche questa sera scegliamo il meglio degli anni 70, 80, 90. E dal 1977 il grande, e anche un po' fuori di testa, Iggy Pop.
2: Number One Classics.

L'iguana del rock Iggy Pop con The Passenger si riferisce a quei lunghi viaggi di Iggy Pop appunto in treno sulla linea di Berlino e poi anche nell'automobile di David Bowie, ed è una bellissima metafora dell'uomo che viaggia alla scoperta del mondo per goderne bellezze e diversità, osservando i suoi simili e avvicinandosi agli ultimi nei bassifondi delle città. Che periodo quello per la musica, davvero straordinario. Una partenza quindi col botto per Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e arrivano gli Hot Chocolate con You Sexy Fiend, che ci ricordano che fa caldo.